0: Di Bartolomeo Tromboncino abbiamo ascoltato le diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.
1: Gaetano Donizetti. Tre liriche per voce e pianoforte. Amor marinaro. Una lacrima. Il sospiro. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.

Di Gaetano Donizetti avete ascoltato tre liriche per voce e pianoforte. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte. Giacomo Puccini, intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.

0: Di Giacomo Puccini avete ascoltato Intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut, orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.
1: Girolamo Frescobaldi, Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia.

Di Girolamo Frescobaldi abbiamo ascoltato Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia. Mario Castelnuovo Tedesco, toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, introduzione, aria, finale. Vito Paternoster, violoncello. Giovanni Torlonano, pianoforte.

0: Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato Toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, Vito Paternoster violoncello, Giovanni Torlonano pianoforte.
1: Biagio Marini, Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.

Di Biagio Marini abbiamo ascoltato Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Partita numero 1 in re minore per due violini in scordatura e basso continuo. Sonata Allemanda. Giga. Variazione prima e seconda. Aria. Sarabanda. Variazione prima e seconda. Finale. Presto. Stefan Schart e Reinhard Goebel violini. Klaus Dieter Brandt violoncello. Leon Berben cembalo.

0: di Heinrich Ignaz Franz von Bieber avete ascoltato partita numero 1 in re minore per due violini in scordatura e basso continuo. Stefan Schart e Reinhard Goebel violini, Klaus Dieter Brandt violoncello, Leon Berben cembalo.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, trio primo in do maggiore, trascrizione per traversiere, violino e violoncello di Anonimo, dai cinque divertimenti, K439B. Allegro, adagio, minuetto e trio, rondò, allegro. Ensemble all'antica, Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Rebecca Ferri, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il trio primo in Do maggiore per traversiere, violino e violoncello. Trascrizione di Anonimo dai Cinque Divertimenti, K439B. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.
1: Béla Bartók. Concerto numero 2 per violino e orchestra. Allegro non troppo, andante tranquillo, allegro molto. Violinista Kyoko Takezawa. London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.

di Béla Bartók. Avete ascoltato concerto numero 2 per violino e orchestra. Violinista Kyoko Takezawa. London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas. Summer Barber, 3 e 6, per orchestra. Numero 1, opera 12. Andante sostenuto, allegro molto, largamente sostenuto. Numero 2, opera 17. Andante un poco mosso, molto allegro ed energico, più tranquillo ma sempre muovendo. Numero 3, opera 47. Tranquillo, poco muovendo, più tranquillo, come prima, Brother. Detroit Symphony Orchestra, diretta da Neeme Järvi.

0: di Samuel Barber avete ascoltato Three Essays per orchestra, Detroit Symphony Orchestra, diretta da Neeme Jarvi.
1: Franz Schubert, quartetto numero 14 in re minore per archi, La morte e la fanciulla, D810, allegro, andante con moto, scherzo, allegro molto e trio, presto. Alban Berg Quartett, Günther Picker e Gerhard Schulz, violini, Thomas Kakuska, viola, Valentin Erben, violoncello.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quartetto numero 14 in re minore per archi, La morte e la fanciulla, D810. Alban Berg Quartett, Günther Picker e Gera Schulz violini, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben violoncello.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da Rafael Kubelik.
1: Ljos Janacek. Capriccio per pianoforte, mano sinistra e strumenti a fiato. Allegro, adagio, allegretto, andante. Paul Crossley, pianoforte. Elementi dell'orchestra London Sinfonietta diretti da David Atherton.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar in comerque 3 giugno. Tantar notizias attualite e approfondimanch nuns in cobaie tantar atart chisargo manch. D'incidanz un Laura Badia ed n'alt fascia condanne pur violenza sessuala. Di contrui di carabiniers da Corvara trattan il fin d'ledma, del pest montale da Vagneta Roberta da Punt, e spoinci di la urs pro l'implant ruisch ed l'abbonament pur i mesi pubblics trant. Moi giunse in den proia, e scominciun il notiziar da in cu con l'incidenza in Laura Badia, ca fat pieien intervent di salvament. In laurant des costruzions e ruve pro la casa des unions a Badia sotan mur zu stein ruste. A legno de libre. Alla do des primas conoscenzas e mur spresche fora trattan il laur stressan amant, sforzas zur scurs so spdai ench la pluia di ultims dispute sa vai al più influenza. Laurant e ruve sotiz cina juf e ne nia plü bundas di libre da su. Di buriata con i collegs laur e stüda fügt Badia sta puntel tra fora. Laurant na nia al biferidas psoces alla do des primas informaziuns, pur na prima assistanza e nio conduz l'uspital da Burnic. Nalz tantain da fascia e nio condanne a cin mais pur violenza sessuala son snitza spiccios d'un compagn, al diunce Cilia Mazzal.
2: L'om le ha patesà 2 anni per violenza sessuela sulla sores della piccola ence eles demenda età in louta. Ma indena il procedimento le veni fuori un cheder drammatico del fat. La famiglia che vive in auta region la siete fassa per la vacanza per più tempo. Per la bezza le una vacanza ter sente la violenza e di abus. Le chi sfaccia bezza l'hanno ragionà con sia mere 2 anni canche le rasa veni fuori dite sfas grieves con la sores. La contà che l'uomo del 70enne fa selgere serveia a verdes melsenes, l'uomo le venu condannato in appello a 5 anni di prison, i giudices ascoltate un anno la pena che le era desiente in pruma. I fasci venivano fuori in denaro al processo, tutti e due ante il 2008 e il 2012, che anche la vittima la sia alla scuola elementare. La bezza, adesso più grana, la contà che un amico del Giaf, considerata una persona decretta, bella che come un parente, più alto si le ha portata una piccola itena da vesina cesa e lo e la tocchea. I genitori a fare una segnalazione alla procura di Trent, da lo le venivano scutta sulla piccola con un incidente probator e da lo il processo per violenza sessuale. Su una bezza con manco di 10 anni. Buonamente la des venirà fatta ricorso alla Cassazione se la pena aduenta definitiva sia riusa della prison. In denaro al procedimento, i genitori ha detto che la bezza fasea vacanze slenge e fassa e l'esia sabente c'era del giaffalo che troppo l'era l'om del 70enne. I genitori non mai sospettania.
1: Trattan la fin d'edma lungia, i carabinieri da Burnic e da Corvara rinforzai contro lui. Aia fat provvedimenti di controllo specifici su motori o tauti, tanto adizio per i giusti Dolomites. 107 mesi di trasporto ai controlli in dut, tanto chiesi in 35 motori. 62 violazioni del codice della strada ai registri e trattate conseguenza. Aia in tutti 6 patenti e aia tutti in dut 222 punti di patenti. I carabinieri da Burnic, in de danten cittadini da Ungheria, puravai al bucunvel in curtel che ne sequestre. 3 persone, 2 cittadinanza italiana e una da foratca, incendiate date stand per violazioni liate all'uso di sostanze alcoliche, ciò che la rifiuta da fare test per la constatazione di un possibile consumo di droghe. A tira dog la sajunta d'inversa stlugge ans comincia con il urs per l'implant ruisch con gli ai al furcia alla raiunta di cui schieso per mund plant coro. A tira dog la sajunta d'inversa stlugge ans comincia con il urs per l'implant ruisch con gli ai al furcia alla raiunta di cui schieso per mund plant coronas. Al diung il pre

0: Ihm sagen comunque le baratte, ja an tutte le decisions per da cambiare l'impianto tecnico, la chaîne, le due stations e le magazzini. E vince forse portenante ai livelli standard al di danke. Prescia più che romagna il descaledo, tant ci ca mes mi de mi dunze, ci che lì al di danke, doc mi tu se a tramonter, i che smidazioni fagiunze spo tle stations. L'impianto sarà più di botta, sarà perché il mondo porterà più gente, ma senza romani in cialli dove stanno fatti in cielo cabine, che sono conosciute, torrone, auto persone, con un comfort più alto che era da denante. L'impianto da denante da 30 anni oramai ha le lift che porta o onda che porta le più grandi corone, e che l'hanno o due sammi, due schigiani, le ha gran ora di giungere cambiare e poter pitare comfort più alto con denante.
1: La questione è chiara che Zengel si è montato dall'oase su un'ora di 2000, ha detto che vende genehmigung, che vende tutti più aufwendig, ha detto che più dio, da c'è fede genehmigung, c'è basse l'ince, la leer che chiara che è, spazio di dito spotterusi in c'è le cabine svedles, fatte da noi, molle tipo vedel, conus ot, e spotterusi le lift completamente noi, ma che la struttura di pittura mai spotterusi.
2: Adit il presidente di Funivia San Vigilio, Georg Mutschlechner. Non fa giungere tutto l'implante da nu e rinciuta da vain sparagni economici rilevanti, che Paul Pisching, direttore amministrativo di Funivia San Vigilio, non sa spiegare.
0: Noi abbiamo tutte le decisioni ma da cambiare la per tecnica dell'implante, lasciando le due stazioni, cioè che le hanno costato più da lasciare perdere. Dopo un po' l'esso che ronza sui 17 milioni, tanto lift e la ursa Moradu o da Cei.
1: Sabem che se sul mondo si sparano i magazzini, le cabine, che va a verde gran, spovano che si sparano un gran soldo, dopo gli usi di solo le milioni sono zater, che sul mondo si sparano niente, perché non ci sono dei motivi che hanno detto che rompice più da lauree più ecologicamente magari, fa manco la ursa con le messe in un piede in testa, proprio dei portenanti, dei petribs al lift.
2: Adit Georg Mutschlechner, Präsident von Funivia San Vigilio. La Lerg so in Summe ist da Pedar Fure sarà più grana, con i Tampstiade più kürz e Kapazität Transport più altes l'implant nu. Al jungle Präsident von Funivia San Vigilio, Georg Mutschlechner.
1: L'implant che va dopo un PDG a 5 metri al secondo va dopo 6 metri al secondo, che vuol dire che su un c'è buon da aumentare la portata a 3600 persone all'ora. I che le perché il lift lo ruisce, che non sanno se è valido, che da noi il tre pagionte in ora i che le ego si vedere da sen.
2: Anche a Ceredes comincia a tira con il lavoro, pur che poi si indossa annunzia il lift che si inverte, ha detto Paul Pisching, direttore amministrativo di Funivia San Vigilio.
0: I ami ti mando la giunta d'inverno a tira, i segni del lavoro in Moradus da fare il lavoro sia di stazione, la giù, qua a monte, e do il trasse. La previsione è che da agosto venga la ditta Doppelmayr a mettere a domo le lift nu e essere pronti per la stagione d'inverno, come la fine di novembre, da lì sarà l'impianto che sarà in funzione. E anche a domo la ditta Doppelmayr e CVA progettare un sistema per poter mettere a rete le rode più sauri.
2: Il sistema sarà una sauridanza per due che sarà già per l'itinerario Freeride che conduce dal plant Coronas alla stazione Aval. Roberta da Punt ha davanti il pesce renomè Premio Montale per la poesia. Ha riunito le poetasse lirica più apprezzate della Italia e anche davanti il più pesce. Ha riscritto la lingua sladin con l'italiano. Sue opere, et il 2012, il 2021 e il 2022, danno i 10 con 6 lirics. Sue poesie sono state laureate fuori da più anni per musica, teatro e film. Da Dalton n'era al fora sua nuova raccoglie di poesie con la traduzione d'Alma Valazza. Ai saggiun del sista Sara tignara al surandea Roberta da Punt il pesce montale. Gran è stel success per l'abbonamento di 3 mais di ste per i mesi pubblici in tuagi della provincia di Strand. De più nos rapporta Cecilia Mazzel.
3: Viager dal 1 di giugno ai 31 di agosto in mesi pubblici del Trentin per 20 euro. Questa è la scomenzativa del successo metodologia della provincia del Trent per smaurare la dora di mesi pubblici di sta. Più di 1.500 cittadini che sono stati la fadia di fare l'abbonamento a modan della fin de me.

0: Con questa azione la provincia del Trento intende una soluzione bon marcià per semever con i mesi pubblici sono tutte il tenir provincial, un'alternativa a questo momento che i carburanti costa ceres, che si giunta in c'è la proposta di mobilità per gli studenti e da persone con più di 70 anni. Tra i milioni di euro l'investimento della provincia del Trento in questo progetto.
1: E non c'è una manifestazione informazione. Il Comune General di Fascia presenta la domanda al Ministero il plan per dare alle persone con demenza e sue famiglie, al di un Cecilia Mazzal.
0: Un degli obiettivi del Piano Provinciale Demenza, approvato nel 2025, è di mettere in essere una rete di collaborazioni per sviluppare una comunanza amica della persona con demenza. Per ora che sta, la provincia di Trento ha messo a disposizione un buon paese soldi per mettere a scommenzare speciali della Valedes per smaurare la sensibilità. E come un generale de Fascia con il servizio socio-assistenziale ha messo su un piano speciale risultato della collaborazione con troppe associazioni, Descrecciata de Pausa, la Cooperativa Le Raiz o Rincureme. E il fin del piano le desche di sensibilizzare la comunanza sulla problematica e i bisogni delle persone con demenza e sia famiglie. E il piano del traien del Comune General e viene rappresentato domani a te sala del Consiglio del Comune General da mesa alle 5 domenica. Te questa occasione viene a presentare l'amministratore del sostegno, che è la figura mettuta su con la legge apposta che dai dalla persona che ha perduto l'autonomia tra l'azione da venerdì e che ci tiene i conti e gestisce do ai papiri.
2: In Vendra sei 5 di giugno, dalle 5 domiste, festeggia il Museum Ladin Ursus Ladinicus da San Chachang su Kina Jain di attività. Il momento più importante sarà l'inaudazione di una sezione di esposizione nuova, con due descorridas spettacolari la Valbadia. Ciò dic arasetan straordinare signoral in pormola scelza vetra tan la daurida. De d'ore in fresco con l'accompagnamento musicale di Pippis Friends, Duce d'Arbelinvia. Il Comune di Badia lascia il savai che il servizio mobile, la centrale di consumo ad us, sarà presente alla Ila, su la piazza dan la Casa di Cultura, un mercoledì ai 10 di giugno, dal mese alle 10 a mese alle 12. Al sarà la possibilità di avere una sorta di informazioni interessanti per il consumo ad us, e al sarà anche la possibilità di misurare le radiazioni menate fuori dai fonings.
1: Monking ai 11 de giugno il daudaitl tubladan nivas de salva la mostra collettiva dell'Unione Culturella e Artistica EPL, Ert Boriladings, la Valbadia, sezion Ert Figurativa. Il matora Davide Brandlechner, Fabian Feichter, Franz Irsara, Gaia Lionello, Mattia Maldonado, Edmund Nagler, Maria Pezzedi, Giovanni Rindler, Roberta Sottara, Ursula Tavella, Brigitte Trieb e Jutta Valentini, che se partisce sulla spersa d'esposizione matang oras si laures. La mostra è da vierta unidi ora del lunes della Cater Dom Stinking la sit da Saira. E dal 21 ai 26 giugno il suo programma il Val di Fassa Running. Gara tappas da saltè ruvada sua 25ª edizione. Cecilia Mazzel.
0: I 25 anni della Val di Fassa Running vengono a festeggiare che stanno con Velta Nif e comitato Grain Events che mette a sir la gara a tappas a pisà a velc novità. Intanto le venue confermare la 5 tappes che scomenza ai 21 di giugno con la tappa da sera col via El Travert a Cenacei e da una festa per l'inaugurazione della gara con la maniera e la musica. La novità della gara di quest'anno è che la 5 tappes venirà presentata su due versioni, che è la agonistica dei 42 km in dut e un dislivel da maratona e una più leggera, la light, per chi vuole fare il momento del movimento che cognerà un po' El Travert e 2 ore e in dut in pede tre ore. La tappa che sta sarà del dut nevers di paese del bosco e in lengia la veis. Do la prima tappa di Cenacei, la seconda tappa la sarà Savic sotto Ciampedie in merda 623 e a Trecce a Tunduron in mercoledì di pausa. In Gibbia la tappa la sarà da Pozza Mazzini in lengia la veis e in Vender la tappa più lengia e da Fadia da Moena fin su un col Margherita a 2.530 metri di altezza. In mercoledì che per i grandi pausa vi metto in una tappa per i più piccoli d'intorno a Pozza.
1: E non c'è l'unione di previsione del tempo, in cui domiste del cielo scurit più e in cui domani sarà in aumento tra tangel di cina calzara curi contra Sara. Es temperaturas plus basas di paist la Ladinia enque 8 gras San Martin e Chanachai, a San Martin e Cortina royals plus altas las valades latinas ech 7 gras. E caja dut pur il notiziar denque. A la tecnica ma accompagnar min Rainer e al microfon vas saludi io, Mara Miribu. Un bel domis de chamo tutas e a duc.
3: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Leo Senoner.
4: Mercoledì 3 giugno, il 3 kercia la 2, buon domsdì, bangoni a Ladinia Live. Il tema d'anquei, la Hero Südtirol Dolomites. Un appuntamento ormai tradizionale di giugno di Gradaina, la Dolomites, con la gargida droda da Monten Taural Sela. I nostri guest, in quei perugne di questa manifestazione sportiva, è Gerhard Vanzi, il presidente del comitè di organizzazione di questa gargida, che sarà di 10 dis. Gerhard Vanzi è collega dal studio Pentagon di Gradaina, bel buon domsdì, de vostra presenza a Ladinia Live.
5: Buongiorno, de Aduc, che ascolta se.
4: Il mancia me più poco alla Hero 2026, un sada ai 30 di giugno, il gran appuntamento con la gara, ma alcuni anni l'incedutentore un programma sportivo in Niamè, che fece da chiedere alla manifestazione, dan ora perché la domanda sei sangniai per la Hero Südtirol Dolomites 2026?
5: Ma è di gesto che che stanno le condizioni di noi, se permettono di poter smuovere, di genere, una bella grande squadra che lavora da para di tutte le quattro valade, da Niema di Cardana, Malta Badia, Cifodom, Valtfascia, Saiserolm, e rati sono in buon punto e rati che vengono una bella manifestazione.
4: I percorsi di Gargeda in Cicasta in tre, come ormai da Belengrundani?
5: Le tre percorsi da poter chiedere fuori, un da 60 km, un da 71 e un da 86. Siamo a 2 canci RIS, cioè che è a 2 dislivelli ben più alti, 3200 km, 4.100 e che è il più ri, che è 86 km, che è 4.500 metri di dislivello, che fosse per fare un confronto l'altezza che è andata a superare in mezzo il monte dell'Everest, il monte più alto del mondo, perché è seguito una grandissima impresa per due canci che vuole la fa e che vuole trovare il traverso entro sera.
4: E la raida longe da 86 km sembra quella che ti interessa ai professionisti di questa gargeda, ai atleti più buoni, i miauros che vanno ad Alerc, non le da l'aspetto sportivo e agonistico, perché la Hero chiepa i campioni professionisti che ruva che stanno?
5: Ma l'elite mondiale che fece per la Coppa del Mondo, da l'anno passato praticamente, la nostra organizzazione della Hero fece parte del circuito della Coppa del Mondo, l'UCI, e da lì fece parte praticamente dei migliori atleti del mondo, ma anche delle squadre che sono affiliate all'UCI e che sono diventati professionisti o semiprofessionisti. Le atleti che vengono da 54 nazioni, quindi dall'America, dal Brasile, dall'Africa, Sudafrica, dal Giappone, dalla Nuova Zelanda, Australia, e che genio si è sempre in tre il circuito di Coppa del Mondo che ha portato a far conoscere la Hero in fuori dei 5 continenti e ha tratto in sé l'attenzione di un grande appassionato, non ma professionisti, ma anche amatoriali, quindi persone che fanno parte con un grande attrice alla Hero, che viene però da dare da luce dall'ERC per poter far parte a questa esperienza e vivere la Hero ince, con compagni o con ince tai che viene chi lo fa il viaggio di nozze, approfittare dell'occasione per poter far parte alla Hero. Insomma, le due sorte storie che doia che è interessante, ma che arricchia sempre in tutto il palmarès e tutto il paese praticamente si può attoppare appunto la manifestazione.
4: Il Hero Südtirol Dolomites fish parte del circuito di Coppa del Mondo UCI Cross Country Marathon World, che è molto importante proprio a livello organizzativo, che danno sicurezza che non potrei competere a livello di organizzazione con i miei e per il mio prodotto possibile. Il circuito di Coppa del Mondo è bel unifatto in alcune gare di Scastani, da altre saranno dal Do, che si è stato e che si è stato parte del circuito Coppa del Mondo.
5: Ja, il circuito Coppa del Mondo è fatto in stande 6 tappas. La prima è stata di Furabile a Calpe, la Spagna. Spodidò è un passato all'Isola d'Elba, a Nudema. E l'ultimo fin l'Edma è una gara di Coppa del Mondo ad Andorra. E questa è la quarta, che è questa salva. E sposeranno in Ant ai 26 di Juli il Schwarzwald, a Kirchzarten, fuori in Deutschland, e si schluge giusto di Stambur, la Spagna, a Girona, o la Calenci, il gran festival della Sea Otter Europe, che è il più gran festival delle strade d'Europa, e si un ambiente da interessante da poter presentare poi i campioni che da venire la Coppa del Mondo dosi stappes.
4: Vos comité de organizzazione della Hero, Ionida Ciarriada dalla UCI, dalla Federazione Internazionale della Rodes, de coordiné chic di tutto il circuito de Coppa del Mondo, calbel dall'an passà, ci vuol pagal di a livello de gestione, a livello de lauri, de organizzazione, tut cantil pa, schalding major laur dovia per vo?
5: Ma sama in calè in lauri in plus, che nulla pro. Ci dico la strada di chi rifora le stappes, di smette una con le stappes, poi ci creverda i sponsori, ci creverda la produzione televisiva, la comunicazione, tutto il branding, Hero, che viene integrato in singola tappa. E però che è un format che sto studiando ogni anno e che viene replicato tutte le stappes hanno fatto. Siamo in grado di fare con organizzazioni che organizzano la gara sul posto e quindi il più grande lavoro viene tutto da chi organizza in stesso. Quindi, per esempio, la Coppa del Mondo Ski per fare un confronto, vince Cardano, Alta Badia, Plan de Coronas o in Civalt Fascia, che organizza la manifestazione sul posto e la FIS praticamente si integra con i branding, con i regole, con i sponsor, con la comunicazione, a ciò che la manifestazione ha fatto un risultato internazionale e che viene udito dai media a livello internazionale. Che sembra il fatto che il circuito ha il nome Hero UCI Marathon World Cup dà una gran visibilità all'immagine, al brand della Hero, cioè che ogni comunicazione che viene fatta va riportata il nome Hero. E gli atleti e i team disponibilizzano il Hero World Cup. E questo è per noi un gran salto d'immagine e la gran perdita di conforto in cui il prossimo fin d'anno, quindi ai 30 di giugno, che lo ha Dolomites per poter udare il Dart Hero, che è nascito da 6 anni e che sa sviluppare in una maniera, ma si deve dare buona, a portare i nomi di tutto il circuito di Coppa del Mondo.
4: Il tema comunicazione, il tema se la scelta, sembra sul posto, il bel a Ticcialè la Gargeda, ma lì c'è la possibilità di udare la gara nella televisione e sul computer e sui fonings tra il live streaming.
5: E da Grundang, ben tu agi una diretta televisiva della gara. Da domani avrà tutto la partenza, poi avrà fatto alcuni punti più interessanti, tipo se andate a Cepies, o in prolungia, passaggio alla Raba, se un po' due. Che si viene registrato e poi viene in onda, su quando dice, dal 10 in ant, e poi l'ultima mezz'ora la gara de las aras, da sella io cina je un selva, e spo cara diei dal passo duron cina je un selva, cara ve spo life effettivamente, o la cam posnia più sbaglieval, e cas ven spo partit distribuit cin continents, sun canai sportivs, dall'America, Cina, l'Indonesia, Australia, e pres na tecnologia nuova con un portei de l'an passé, tres i phonings che fez da telecomunicazione delle immagini della televisione. E l'Italia sarà al mese un udai la Heroes un Sky Sport 1, con la che vengono ci mostrare la Formula 1, la che vengono mostrare il grande tennis. E in più sarà l'inizio dei la versione inglese direttamente sul sito internet heroucimarathonworldcup.com ora che potrà dare in tutta la gara in inglese, cioè la regia è comunque la Schweiz, il commento è a Londra e il Sky Sport è direttamente al studio a Milano.
4: Gerhard Wanzel, Präsident del Comitè d'Organisation della Hero Südtirol Dolomites, in cui con noi alla linea live per oggi di questo appuntamento sportivo che sarà per il 30 giugno con la Gargeda, ma con ogni anno intervien anche un programma di intrattenimento con manifestazioni intraunite di differenti come il Mambel Giubi a 11 e anche in domenica a 14 in curt che il Pamo aperta la Gargeda sul programma.
5: La manifestazione met man la Giubia con da sera la Hero Charity Night o la che portun trezit un tema che stampo a cœur a nos moince ai partecipanti in stan il tema è che la resilienza corrisdi la forza de reagì a de sfides o sconfittes do can e tu mamma magari in dolu vesse ginant tu mendo in dolu vesse e rovecca cina can arjuns l'obiettiv e che sem pince ma son di il spirit de chi qua da fronte la gara su cali cara della hero o la che melchia di namanc ma ste fa gran sacrifici te Thomas ma sin dolu vesse ma vini dei superi ostacoli. In questa gara siamo in questa super prima di tutto in stessa e per poter raggiungere il traverso con successo. E da lungo c'è una testimonianza dell'anno passato che è un atleta paralimpico che è non Fabio Radrizzani che ha fatto il percorso di 86 km e 4500 metri di livello con una Yamaha. E che è una cosa che impressiona, che è una cosa neanche da potersi immaginare. La Hero in stessa ebbe la gara da Sanria e che è atleta, lui la forza l'aveva fatta, ma con una Yamaha, pedalando con una Yamaha. E questa testimonianza è seguita da Armela, cioè che è una lezione di vita ratti per due anni, che viene a scuotere. E in più sarà l'inizio sera un gruppo artistico di danza acrobatica, il gruppo Cataclò, che farà le performance proprio per far vedere il corpo umano e buon da mettere su un paladino. E perché il Duce Cancio invia a toppare a noi, ai giubi, ai 11 di giugno, dalle snu, su una piazza del comune di Salva. Il dedol vendres è dalle tre domis della gara di Mitungs, la Hero Kids, o la calè circa 400 Mitungs accompagnati dai genitori, che farà tre percorsi in stanze in Ciplipici, chi da 4 a 6 anni, chi qua in ma senza pedai, ma che sbirla diciamo, il velo con i pesci. E in questo modo abbiamo pensato iscritte, ne abbiamo intrecci iscritte, ma abbiamo la possibilità di far para e perché l'incidente che i picci impares da picci in su, da gicola roda, che è un sportzan, ma anche da sapore bello più che il spirito della Hero. E siamo anche la domenica, la sabda, la gran maratona, con la che è paese dalle 7 dies dal centro de Salva e fece poi il percorso in certo il gruppo di Sela e il Saslung, perché il fece il percorso lungo. E gli ultimi rui dal Cnu e Kinesh, che è poi il last finisher, che è il quince premier, ciò che è il mio premier prum, da quel sarà poi circa chi crede da misde del Zaras circa il Zunes, Jai circa il Zodes. E poi la sera dal Nu il c'è la gran premiazione su un piazza comune di Salva.
4: Dunque, in Sada, ai 13 di giugno, sono qualche un po' su conforti alla hit Hero Südtirol Dolomites, Nelson Rey, alla fine del nostro tempo a disposizione, de Gra a Gerhard Wanzi, presidente del comitè d'organizzazione della Hero. Nelson Rey, saluto, un ringraziamento va per il collegamento da Gardaina a Alex Rungaldir, da Studio Pentagon, Clo Abulzan, con me fa Maximilian Hauser. Un bel saluto e un saudì da Leo Senoner.
6: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten mit Ute Niederfrieniger.
7: Das Gericht in Trient entscheidet zur Untersuchungshaft im Fall Alpenkohle. Die Ukraine hat zu Beginn des Wirtschaftsforums Ziele in St. Petersburg angegriffen. Das Wetter zunehmend sonnig bei 17 bis 28 Grad. Das Überprüfungsgericht in Trient befasst sich heute mit den 5 inhaftierten Südtirolern im Fall Alpenkohle. Sie sind seit dem 19. Mai in Untersuchungshaft und auf die Gefängnisse von Bozen, Trient, Verona, Vicenza und Padua verteilt. Die Entscheidung, ob die Untersuchungshaft verlängert wird, fällt spätestens morgen. Vergangene Woche hat der Vorerhebungsrichter eine Aufhebung der Haft abgelehnt. Auch hat der Abteilungsdirektor Flavio Ruffini für ein Jahr vom Amt suspendiert. Allen wird vorgeworfen, belastete Asche als Grillkohle und Dünger vermarktet zu haben. Die Ukraine hat St. Petersburg mit mehreren Drohnen angegriffen. Dabei wurde Infrastruktur beschädigt und Menschen wurden verletzt. Im Hafen brennt ein Öllager. Die Angriffe fallen zusammen mit dem Beginn des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg, zu dem Präsident Wladimir Putin zahlreiche internationale Gäste erwartet. Die OECD hat die Wachstumsprognose für Italien deutlich gesenkt. Die Wirtschaftsleistung soll im Jahr 2026 nur noch um 0,5% zulegen, heißt es in den heute in Paris vorgestellten Perspektiven. Grund sei vor allem ein neuer Preisschock bei Energie, der den Konsum der Haushalte, Investitionen und Exporte belaste. Zugleich dürften steigende Energiepreise die Inflation wieder anheizen und die jüngsten Zuwächse bei Reallöhnen zunichte machen. Die Tiroler Moser Holding, die auch die Tiroler Tageszeitung verlegt, wird verkauft. Die Innsbrucker Gründerfamilie Moser steigt aus. Der Vorarlberger Medienkonzern Russmedia wird 77% der Moser Holding übernehmen. Moser Holding und Russmedia zählen zu den größten Medienunternehmen in Österreich. Bei der Moser Holding sind 1200 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz betrug zuletzt 95 Millionen Euro. Die Carabinieri haben am langen Wochenende im Gardertal und in Bruneck mehr als 100 Fahrzeuglenker kontrolliert. Dabei wurden 62 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. 6 Führerscheine wurden eingezogen und insgesamt 222 Führerscheinpunkte abgezogen. Grund waren Alkohol am Steuer, zu schnelles Fahren oder Mängel an den Fahrzeugen. Forscher von Eurac Research haben in und auf dem Körper der Gletschermumie Ötzi Mikroorganismen nachgewiesen, die scheinbar noch aktiv sind. Das würde heißen, dass bei der Lagerung des Körpers bei minus 6 Grad mikrobiologisches Leben nicht unterbunden wird, schreiben die Forscher. Untersucht wurde Ötzis Darmflora, auf der Körperoberfläche konnten Hefepilze festgestellt werden. Der vor über 5300 Jahren verstorbene Mann aus dem Eis bietet immer wieder wissenschaftliche Überraschungen. Das Wetter? Am Nachmittag scheint abseits des Alpenhauptkammes häufig die Sonne. Am längsten unbeständig ist es im Arntal. Es frischt Nordföhn auf und die höchsten Temperaturen liegen zwischen 17 und 28 Grad. Am Donnerstag ist es wechselhaft, tagsüber gibt es einige Regenschauer. In der Nacht trifft eine Störung mit teils kräftigem Regen ein. Am Freitag in der Früh regnet es zunächst noch, im Laufe des Vormittags wird es recht sonnig. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
8: Guten Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Die Brenner Autobahn ist in Richtung Norden zwischen Bozen-Nord und Klausen nach einem Unfall gesperrt. Es gibt bereits 6 Kilometer Rückstau. Zusätzlich gesperrt wurde die Einfahrt Bozen-Nord in Richtung Norden. In Richtung Süden zwischen Klausen und Bozen-Nord 2 Kilometer Stau wegen Überlastung. Bitte fahren Sie vorsichtig. Gute Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Setta Sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Da Rai Ladinia, una buona sera, un buon scrutatore che sta a seconda edizione del notiziar del che mercoledì al 3 di giugno. Il Castel Trautston della Viptal alla Talberkin che ha radunanza delle Euregio, Tirol, Sudtirol e Trentin, le venue a pro al bilancio e l'attività del 2025. Tra la dichiarazione di intenzioni per gli anni che ven, le ite la valorizzazione e il sostegno del Tour of the Alps per i cinque anni che ven e che per il bene della società e dell'economia. La gara con la Roda vel ence co che promozione della Roda e della mobilità sostenibola. Il Tour of the Alps nella forma di cooperazione sulla fora i confins. Te la riunione le venue ragionate della seconda edizione dell'An di Musei, scommenzativa che ha buon successo, che ha attratto troppe persone e rinforzato la collaborazione. Tra i 125.000 circa la persona che visita i 30 musei dell'Euregio e gli eventi metui asir. La terza edizione la veniva metui asir sotto la presidenza trentina. Euregio fa scuola le naute progetti che veniva portare in ant i enche ven. L'Euregio intenence l'Urer per la sensibilizzazione per l'engaz ladin con la collaborazione dell'Istituto d'Incesa de San e l'Università di Innsbruck. L'idea di sviluppare metodi e strumenti neves per un corso di ladin per duc. Un incidente sull'Urier a Badia ha fatto per via un intervento di aiuto in Chiedoman. Un Lurierande in una ditta di fabbrica era sotto un muro di sostegno che sarebbe al tavolo della Cesa del Sugnos a Badia. L'uomo era sotto al muro fin all'UF e non era buono di semever. Con i colleghi dell'Urier e su da fe che sa sbon di librare l'Urierante da sotto il muro e anche con l'aiuto di una ciarela. La pievia di Chisdis potesse indebolire il muro che da in ultima la sluzia giuccia pansot e l'Urierante. L'uomo la buona fortuna non l'ha ferita, la mo ferita lesiere, le venue menate ospedale de Brunec. I carabinieri de Corvera e Brunec ha fatto controlli strange che sdiste festa sulla strada di Joves e ha controllato passa 1000 mesi ed è chi ence troppa moto e ha tolto sia patenti e 222 pons delle patenti, ne dice più Mara Miribung.
3: Trattando il fin led malung ai carabinieri da Corvera e da Brunec rinforza i controlli. I carabinieri della stazione da Corvara hanno fatto provvedimenti di controllo specifici su motori e tauti per le strade più importanti di giusto delle Dolomiti. 107 mesi di trasporto e controllo durante 15-35 motori. Tra i controlli hanno registrato 62 violazioni del codice della strada che hanno potuto conseguenze. Sisle patenti che hanno tutto in 222 punti. I carabinieri da Burnec hanno stato un cittadino per avere un cortel con val che non si questre. Tre persone, due cittadinanza italiana e una da foratca, hanno stato dati per violazioni sliate alla usesso di sostanze alcoliche, ciò che hanno rifiuto da fare un test per la constatazione di un possibile consumo di droghe. A due tre persone, i carabinieri tutta la patente.
1: Il Pest Montale per la poesia e il Vachestan alla poeta Roberta D'Appunt de Badia. Roberta D'Appunt è una delle scrittore de liriche ante la più premiedes, la scrive per Taglian e per la Dien, sia opera di Sevignes Fora del 2012, del 2021 e del 2022, sia poesia di Sevignes Sence Musichedes, portata su un palco con teatri e duredes per films. La poeta Roberta D'Appunt ha parlato il Pest Montale per la poesia ai 6 del giugno a Milan. I 25 anni della Val de Fassarana invegnerà festeggiare che stanno con Velk Danef e Comitat Grain Events che mette a girare la gara a tappes a pista a Velk Novità. Intanto è venuto confermare a 5 tappes che scomenza ai 21 di giugno con la tappa da sera col via El Traverta Cenacei ed una festa per l'inaugurazione della gara con maniera e musica. La novità della Val de Fassarana è che stanno le enge che la 5 tappes le venirà presentate su 2 versioni che è la agonistica del 40 42 km in tutte un dislivel da maratona e una più leggera, la light, per chi vuole fare il momento di movimento. La tappa che sta alle strade del Dutneves di Paese del Bosch e in Lengia la Veisse. Do la prima tappa di Cenacei, la seconda tappa la sarà Savic, sotto Ciampedie, in lunes ai 22. In mertes ai 23 a Tresia su Duron, in mercoledì de pausa e in Zebia la tappa la sarà da Pozza a Mazzin in Lengia la Veisse. In Vender, ultima tappa più lenge da Fadia, da Moena fin su Col Margherita, a 2.503 metri di altezza. In Mercol, che per i grani le pausa, veme tuasir la tappa per i più piccoli d'intorno a Pozza. E chi offre questa edizione del notiziario, un bel bel paio di nostri su passano alla programmazione latina.
4: Misteres, avventures e magica creatures. La Val de Fascia antar fantasia e realtà. Contes originelles de Alberta Rossi. Programme de Anna Matzel.
5: Un bel saluto e ben trovati nos viaggi inter fantasia e realtà. Ola che tras la contes de Alberta Rossi, sono de squeser les e curiositedes de Fassa. In snitre ronaron de Ciampedel. Giusta dan fora un curt momento di musica e da pora ragionaron con Alberta Rossi per descuesermi in golence coccalena suda che sta contia.

0: Roberta Rossi tra Contier e Ciampedel ti esita troppo sui mestieri, no? E da poi da l'ota è stata fuori la storia appunto dei faures che diventa malgheres e forse non c'è anche riferimento tipico della Contier, lei da poi invece che viene fuori a Chiocler che è il venere l'enema al diavolo dal Faustinante le zecche che è una gran fascinazione. Tu queste poi vuoi da scrivere questa Contia?
1: Ma anche che io sto partita dall'inom, dal sorainom di chi è Ciampedel che lei becca da Ciampedel. E poi vi mingo il toponims che mi ispirate, che non se l'empicol cogol che dice la cianeva dal vin, l'ena pala che è la pala di beches. E dopo forse volume terite il diavolo, che magari non l'hai mituiti in ante, anche perché il rua non te le contie. E dunque volume metterite anche questa figura o questa venere l'anima al diavolo, che la ti troppe contie, e volume metterte questa contia. Non mi ricordo che è proprio la nasciuta, perché te die le proprie partite dall'inom, del sorainom, dai toponims, e quindi sta tutto in un piccolo gir a inventare la contia.
0: E posso dire che la contia interessante e importante è anche che le misure fora, noi le svalive se le menciste una contia a ciò che non avvente massa pesocche, ma che la tegne sempre, no? Tutto sempre l'interesse out e che sia gli elementi, no? Che abbia un scomenzo e una fin, ecco, che pensa che sia anche mingolo un cust.
1: Sì, sì, non le storie. Diciamo che scrivi mingolo una contia che mi è piaciuta, l'esera a me, no? E donca mingol tanto sorrida, ma anche curiosa, che la mi dieva il danif, ma anche che la mi fa anche descorrere il mio paese. E metto insieme a mingol desvalive robe e te die per certe, magari gemme tu de più, no? Perché magari non era sorrida. Però ho voluto sempre mantenere che le amanter fantasia e realtà. E Senestre è stata anche rispettata anche che la realtà, perché te fa una fona realtà so, linguistica, storica, di tradizione. Dunque, è voluto sì metterti la fantasia, dunque una contia, ma rispettando anche che le tutte queste, no?
0: Dunque la fantasia mingol tenuta vada, se potessa dire, no? Non proprio del dut, l'idea delle ferche che la volessa, però una fantasia che rua ence, di notte che scaso, diciamo, pedel proprio ad er un bel sen, no? Che è una bella pedia che è il paese, ence, la struttura del paese, e soprattutto ence, il discorso dei mestieri, ma sapete interessante, lo che ti dice Malghera, sa che diciamo, pedel sa anche della merga, l'era sempre stata, e dunque desideras mingol che sta le amchio e da poi col sorainom naturalmente no de chi de Ciampedel e c'è rote rue sa gider una spiegazione interessante a chi de Ciampedel di Sbeckes, no?
1: Sì, e in ant dietro la contia che era faures e così te la era, no? E dunque secondo me l'ence bel che un che non sa non sa tanto che sono zitta te la realtà e tanto che le fantasia, no? De certe robe e il fatto che io dico a Ciampedel nauta era faures lei perché nauta era faures. E dunque magari c'è che è il bel, no? Che le stampa sotto confin, che non si sa bene che la casa che l'hai nominata te la contia sarà la o non sarà la? Per certi casi la è, no? E l'ence bel zir alla descorir do tramite le cartine, esi sul post, esi la descorir il paese e i post con la cartina, che sono le augurie che fai do ence a chi che lecce.
2: Scutono in ben la contia il diaol e il calcedrel incantesimà, con la oses di Annelise Bian, conta conties, Fulvio Vian della vista del diaol, Loretta Florian la zona e Daniele Verra il preve.

0: Il Diaul e il Canzo d'Arella incantesimà. Che il Diaul sia sempre stato, Duccio sa, ma là che si scone e cucca si palisa, questo le desegura un mister. A cacenti centegna Ciampedel l'era moglie de Faures. I fasia che smestier da generazions, e iera tan mogn che si nonzec l'era ruan sina mai sora fora fassa, e addirittura lei avarea la elpes. Iera conosciui solo al dut per sia gran bona man de fer erc per l'urerti ciampes e tal bosc. Chest l'urier ie da sea da viver a tutta la famiglia de Ciampedel, o la che duce stasian pes, en sin en che la di, che le ruan zun mingol fora de anter. Era un bel tous, out, biondin, dal guanzi ai sadit che l'era muia ric. Il desea che il venia da sous e che l'era ruate pais a pe do la strada che venda du ronzù. Lei ha un certo accento todesc che, metun sema a si fer da galantom, lei ha subito un cantatro paeles, tant la toses che la femenes. Anter chiestes le rence dois sores, duta dues maridedes, con doi dimiores faures del pais. Chiesta dues le sera stata bones de conoscer polito il zon forest, che anter na ciacola e l'autra, iaia confidassi e segret. El zirea al mondo il venia un polver miracolos, che il podia muder, che mai, te soldi. I die si passea chiech, ma più il tempo passea, più la dois sores le sem volea sair de più de che spolver, e così tale sta scomenza a sir più a fonte la question. El zon ia dit che per aere il polver incantesimà le sa essa coniu fervelc.
1: Per aermi polver, coniede comprer do trei ciaures e le sparer a pest sun che la bella riva de la daveis sot sciapiava. Con la sull'erba la ignora, coniede les rencurer, les mouser e fer formai, con vostra mans se sa ben, e do vedare quel che me domanete.
0: L'espissea che fosse stat più sorì e les sensites de retorno a cesa destrametudes. A bon conte le sa resonà con si omin che le sa preedes de setor fora dal cif certa stupidedes. De segur un polver de che la sort non era e se no vinde doler al diaul o velc darie. Le passado tra i meis finché n di candenò la sor più veia e si om jesic o la che iaia dit el zon e ia vedu che a l'ol era da senna riva che, bel in pont, l'erba i fiores iera miores che tietres pescui. Da che l'anvia e sapissà che il consei del mercant non era po' del dut zomp, ed oer comprà la ciaures, ille sa menede sa pascentera lo. En lat si bon non era, e il formai l'era zisbon, e scomenzava da nier muie ben, e noi già più pesà né al mercant e né ancia si polver, e era contencia sa. En cetres faures de Ciampedelle jesic do, e tropes iedo in tepestres o malgheres. Quel formai l'era muie bon, e il mior de duta fassa. E la sor più zona? Chela la volea esser sempre mingol soraietres. Non la volea cognesir a pest con ciaures e beches, ma non la volea nence renunziar al polver miracolos. Cosita la esita indò dal mercant e la iadit.
2: Scouta, io noi vuote mi arbasera con il rincurer bestie che puzza. Mia sor la stes miec, ma la consira pest. Mouser, non li roba per me. Non è una vita più sempia per ciaper che il polvere.
0: Così tal tous e li ha contà che sulla seida ante Ciampedelle e Cianacei, sura bosca da ronc, l'era un cogol che ie disea cevena dal vin, a lo l'era sconit na boccia. Per via denne incantesim, pert de sia enema, la era sareda la ite. Se la fosse stata bona desira la tor e di gelà porter, il mercant el fosse stata librada astrionament, la essa indò abusi e poderes e gli ha essa data il polver. De mona zona gaerta e che volia il dider, la essa podul librer. La femmina non la sai a che fer, ence questa domana la era belle bon stramba. Alla fin la decedu e cosita la è stata che la didò, la si ansignà e la esita. Non la era useda però a sirapè, manco che manco tel bosc. Chi che la scontrea, en che la disse da siazzi che saledes. La se aia regolana vida che la somea vertia per gira crepe sul parei più adort, invece che per naraida tel bosc. la sempontea te duci rames o reges de elber che ciutea su dal viel e la se sprigolea per ogni screvededa, la fagia dal bon grinier. A bon cont, da ce che ora la passa fora bosc da ronc e la se nadatte che da un cogol venia fora un fum scur. L'antenuc la era rueda e la esita ite. El cogol l'era strente scur e de mode gra an rai de soreie che vigna ite da l'aut la è stata bona de veder na fila lengia de boces verst scur. Le svardea fora duta valives finché non la vedu che te una l'era ite velc da neiger e sal che se moia.
2: Ma è per me
0: la dita d'aut.
2: Veste veder che le chiesta la boccia che chierie? Che paura, non sai che fer. Chiesta la ite l'enema de zacchei. Se il sai essa mio om, uomo a piece il curato. Che fai?
0: Sprigoleda de schegnat te na capa, la tota impressa la boccia e la portata de fora soreie. Allo dut somea manco burt e pericolos. Ien do venuto il cefe il polver e dut quel che la essa podusse comprer, e la siame tua correr più impressa che la era bona e la esita de retonte pais. L'hai passeda coran fora per piazza e l'hai esita dal mercant, che canche l'ha veduta, cosita fatta su, e con te man la boccia, la proa a no grinier e l'ha dit.
1: Veide che per i soldi ti spasseda sora via ti arici per il bosch e per la fadia. A bon cont no te pisares che beste scipec per aer un tel polver. Se ades te aures la boccia, e te me libres, te daré quel che tu me domanes. Ma demo, se, canche volare, podare venir a metor te e tia enemo.
2: L'enema? Ma che diste su? Ma chi este?
0: L'hai adit la femmina stremida, te che l'hai venuto il cef dut quel che gli hai adit il tou sa scomenz. La essa cognun tener dant?
2: Gesù Maria! Ma chi è il malan?
0: L'ha dit con un fil de os. El zon non l'ha risponit e grignan la cigna de sì. Che la corte il pesea de schemperon sul chier della femmina. La è ammaraut de pensieres e non la era bona de sequieter.
2: Se di mo fosse resteda accesa con mio, miene mal diaul. Na, non son tant mata. Alla dir fora drizzo in barlumeda e a episer polito can podesse ruer n'altra occasion d'eschechista.
0: Così te l'ha dit.
2: Va bin, te librare, ma de mo se te mi lasciares vivere a mon pez.
0: E il diaul l'ha responit.
1: Non te libra, per die scen i fatturec sarà fermà. Il polver sarà to, tia enema invece non. Do ogni momento sarà buon. La vita sarà la morte e il melau diventerà tombo.

0: La bocula della boccia lei suteda via in a nigola negra e salicia con un tanf da sol per la fatita il zon che ten sente amen non se l'ha più vedù. Da che l'andì il zon non se l'ha più spia e la signora l'hai doventeda sempre più ricca e più bella. La era sempre muie fornida, la cesa somme ancestel e la vivea contenta con sa om. A el la iea contà che l'era dut de gra il zon de sous, un strion valent che dande sensir e gli aia volu fer un don. Tant che si om gli aia cherdu, non se da vedir. Se sa, i soldi, i fes come taduc e dut l'esitinant del ves per ne fegn alla lengia. Canche le ruà la fin del deiseman, la femmina scomenzà a esser ducidis più impassioneda. Non la era bona de se consoler con nia. Nessun sai alla reson, en sin canche la decedù dei e conter dut a sia sor.
1: Ah, ma coscita l'è stata.
0: La iacciga sia sor.
1: E il possibile che non ti es mai bona de ti incontenter? Adertura col diavolo te as mettua contra ter. Te te meritasses della finir de schi che te sfat fora col malana cai di essin. A bon conti es mia sor. Chierire de veder quel che seppel fer. De mosse te mi promettes che se rue a te tirer fora da questa pitoles te diventares più umula e te sares bona de apprigere quel che tes.
0: La sor gli ha dit de vel pai e la gli han promettu che la fossa mudeda. Che la sera la sor più veia gli ha contaduta siom che gli ha consea de se osera al preve. Non era da scherzer col diaul e segur el saia cofer a sen librer. Così la femmina la esita te calogna e la gli ha contà tutta al curat che la scuteda se fa un gran mare via e ence ben che la situazione la fosse sinistra e il si appalesa content. L'era da un pezz che spete al moment bon per se la fer fora da vesin col diaul e gliela der sul nes. Non se podea se la cercia un perna a te l'occasion e gli ha dato un calzedrel veie e gli ha dit.
2: Che scalzedrella incantesima! Le ciapa in don da na vivena che è di da san per dai chans de velc ciacciador che iesi adò na di che siere tel bosca insigner legna. Rincurelo e sta scorta che non se roine. Chi che sautaite e resta impresonà fora che sel dis, calzedrel incantesima, libra il presonà, un, doi, trei, desmenti al passà. Così la persona la ven libreda e non la se ricorda nia de quel che l'estat, se no se condanè a rester prigioniere ste calzedrel per sempre.
0: Do il preve la benedil calzedrel e la saludeda. La femmina l'ha sentita corana accesa, la ia contaduta a som e la si accordà che la fosse arresteda da sia sor per il tratt de temp che fosse stata de besen. L'era miec che fosse stata l'oncela, can che fosse a rual malan. Così da che la di la doi sores le sa vivu de sema dienit. Ence se la tricola del diaula era grana, che dis i era piasegui. Somea di esser gites mingol de retorn a canche da bezes, l'estasia ora essa se la conter, soraldut dande sendromenzer. Indena l'era ruà la via dell'ultim di del dieise man. La sera si assentus macerte us.
3: Veni!
0: Le sa dit sotous la doi sores. L'us el si avert e le vignuite el bel zon. Si eie si era fos a na vida che non le saia mai abadadant. L'esite cesa, la sera luce, el si attira fuori al mantel, e la posa su una carriega e la dit.
4: Se vedo un indò.
0: Dogli a guardà la più veia e gli ha dit.
4: Non creer de metter fora dal chef quel che vuoi fer. Che stasera tia sor morirà e sia enema vegnarà con me.
0: In ben la più zona gli ha risponito.
1: Te dis de essere il diaul, ma te cognesses el dismostrer? Per quel che saon te potesse essere in censtrion o vel cauter. Prova a fare un saut te che scanzedril. Vedon se ti es bon de ster i tedut o se te ves i te demo con un pe, de schenos. Se ti es el diaul, te cognesses essere bon?
0: El malan, che il saia de aerza taut per el nes sorica la femmina, el si appisà che la fai che la domana per desperazione. Cosita, segur de sé, con un gran saut le sutate il calzedrel, e allo le resta un pengolà per sempre. Ie die che le dà in louta che a ciampedel, per paura de scontrare il diaul, nessun a più dura calzedrie. Invece tropes a fat des che la sor più veia e som, e alla salò de feri faures, mestiere encomai zit dobre a giù, e doventi pestres de ciaures, tant che duc de paise a vadagnà el sorainom de beques. E cosita, ence che la pela conosciuta per sia erba sibona, la ciapali nom de pela di beques. In che con dia bon cont non sia più brea desira pest lassù, le zirmes da perdut, se proprio può de desira brodui e ve fer una buona miel per la tos. Se da popa sede da che la mans, mette verda se vedete in canzedrel, può da sede entro er un incantesima desmentiada na vivena.

Ed questa bella contia volonve la sera mo con un toc de musica che ne ricorda moments de conties forse anche più tradizionales disque che la di Crepes Lauris che ne des una spiegazione delle rosadira. A pontin quest il titolo del toc che scuton chio a Dum. Il test è di Fabio Chiocchetti e la musica di Roberto Soggetti. Fora dal CD A Dream and a Tale. E su questa notte vi saluta anche Daniel Heinz alla tecnica e Anna Mazzer che era in cura al programma.

0: Il fattore Peppe Campagnolo, su alla fattoria del mare salato, impreca mentre spinge la sua mandria dalla collina per andare alla mungitura.
1: Al diavolo le vacche e tutte le fattorie della terra!
0: Una mucca lo lecca sul muso.
1: Barone, prendilo a morsi!
0: Urla al suo cane bianco e sordo che intanto gli lecca le mani.
1: Allora crepalo tu, Margherita, siediti sopra e calpestalo!
2: Grida alla mucca. Quella mugisce parole mentre il fattore impreca e danza e si avvia muggendo verso la stalla. La fine del giorno di primavera va riflettendosi nel lago dei suoi vasti occhi bovini. Rita Testa Grossa saluta le vacche una a una con i nomi che le ha dato quando erano piccole.
3: Margherita! Rossana! Dai, su!
2: Le mucche inarcano la testa annuendo.
0: Cercate di Rita Testa Grossa nel libro bianco di Laregub che il reverendo compila ogni giorno e troverete pochi stralci sparuti.
4: Rita Testa Grossa, concepita nel bosco di latte, nata in una stalla, deposta in un cartone, abbandonata sul gradino di un portone, testa grossa e voce di basso, cresciuta nell'oscurità, fino a che Vito Dovetto, morto da tempo, la baciò, mentre non se l'aspettava, perché era sfacciato.
0: Ora, uscita alla luce, lavora, canta, munge, dà alle vacche dolci nomi e dorme fino a che la notte le succhia l'anima e la sputa al cielo. Nella sua lunga e bassamente luminosa vita, Rita munge santamente le mucche dagli occhi simili a laghi nel crepuscolo che cade sulla stalla

0: Ora la città è avvolta dal crepuscolo. Ogni sentiero, ogni transito. L'Aregub è la capitale dell'ombra. Il mondo precipita nella polvere e nell'oscurità. La signora Neri Bianchi, alla prima goccia dell'acquazzone di ombre, ha abbassato le persiane della vetrata con vista belvedere. Si è accomodata sulla sua sedia igienizzata e a schiena eretta si appresta a dormire il suo sonno rapido e freddo. Ad un tratto, anzi a due tratti, il signor Neri e il signor Bianchi entrano nella casa specchiata in punta di piedi.
1: Prima lei, signor Bianchi.
2: No, prima lei, signor Neri. È lei per primo che l'ha resa vedova.
3: Mariti miei,
4: dice nel sonno. C'è una venatura di acido amore nella sua voce che li terrorizza e ognuno dei due spera che non sia per lui.
3: Io vi amo tutti e due.
2: Oh, signora Bianchi.
1: Oh, signora Neri.
3: Presto sarà l'ora di andare a letto. Ditemi con ordine cosa dovete fare.
5: Prendere il pigiama dal cassetto dove c'è scritto pigiama.
3: E poi dovrete levarvelo.
0: Mentre la città va scomparendo nel buio, Maria dei Pascoli, sdraiata sul trifoglio con le sue capre, si scopre il petto e traccia col rossetto un cerchio attorno ai capezzoli.
6: Sono leggera, sono una poco di buono. Dio mi manderà un accidente. Ho 17 anni, andrò all'inferno. Aspettate e vedrete. Peccherò fino a scoppiare.
4: Poi si stende e sprofonda, aspettando che il peggio accada. Le capre intanto masticano e sembrano ridere coi loro occhi a rettangolo, più vecchie del mondo.
0: Il reverendo recita al Colle Calvo la sua poesia del tramonto.
7: Ogni mattino che mi alzo, Signore, levo al cielo una piccola preghiera. Volgiti, prego, il tuo occhio a noi, povere creature nate per morire. Ed ogni sera al calar del sole chiedo per noi una benedizione, perché che passi la notte o no, è sempre un gioco che dura poco.

frasco di latte e tu, Signore, vedrai per primo il lato buono di quello cattivo. Concedi ancora un nuovo giorno e per stanotte conservaci il sonno e per il sole che ci tiene sani diciamoci addio fino a domani.

0: Ora che il regno della notte è tornato, Jack il nero, il ciabattino, si infila i pantaloni di castità e si attrezza a uscire per combattere Satana nel bosco, armato di torce e di bibbia. Digrigna i denti e si avvia a passo di lupo, immergendosi nella notte peccaminosa al grido di
1: Gomorra o morte!
2: E il signor Ciliegia, sobrio della domenica, come ogni giorno della settimana, se ne va felice a ubriacarsi, come fosse sabato, secondo la sua usanza di ogni notte.
3: Mi dico sempre che mia moglie ha due mariti,
0: dice tra sé il signor Ciliegia.
3: Uno sobrio e uno ubriaco.
2: E la signora Ciliegia semplicemente...
4: Ma io non sono fortunata. Sono fortunata perché ne ho due. Uno ubriaco e uno sobrio. Li amo tutti e due.
0: Il crepuscolo si è preso tutto fino a domani. Si è fatta notte in un tratto ora. La città è un colle di finestre. Le luci delle lampade dietro ai vetri richiamano le onde e i morti fuggiti verso il mare. Per tutta la tenebra che li avvolge, bambini e vecchi vengono adescati e cullati perché si addormentino.
2: Le ragazze da marito, davanti ai loro specchi, provano facce altezzose e invitanti, si incipriano e arricciano i capelli per la danza del mondo.

0: padroni al pub del marinaio bevono al fallimento della danza.
1: Abbasso i valzer, i quattro salti e pure il batticulo.
2: Ballare è contro natura.
0: Sentenzia il signor Ciliegia, che ha già ingollato 17 pinte di birra.
3: Valdo nel suo angolo di bancone canta.

0: Minute vor von Berlin.
1: Capitan Gatto, cieco, sale nella sua cuccetta. Vede nel buio come i gatti.

0: William, Bailarina, Giona, Balena, Churlo, Alfredo, Tom.
1: Rosy è con Dio, si è dimenticata di essere morta.
2: I morti escono con i vestiti della domenica.
3: Ascoltate come si solleva la notte.
2: Organ Morgan va a suonare l'organo in chiesa e vede Bach disteso su una pietra tombale.
4: Johann Sebastian!
5: Sebastian chi?
4: Johann Sebastian, il potente Bach.
5: Ma varemengo ti è anche Bach, per Bacco.
2: Beatamente lo apostrofa il signor Ciliegia, che si è appoggiato alla pietra di una lapide mentre barcolla verso casa. Il signor Edward Micio Paglietta e la signorina Elvezia, felicemente separati, eternamente fidanzati, uno in cima al colle, l'altra giù al mare dall'altra parte della città, si scrivono la consueta lettera notturna d'amore e di desiderio inesaudito, che si guarderanno bene dall'intaccare per prolungarlo in eterno.
6: Oh, mio impagliatore, tua per sempre.
2: E con lo sguardo abbraccia compiaciuta la stanza e il letto dove Edward Micio Paglietta non metterà mai piede.
7: Vieni tra le mie braccia, Elvezia, bruciano per te.
3: E si stringe al cuore il borsellino ricamato. Evaldo Bosco, l'ubriaco, carpisce nell'oscurità tentacolare del bosco di latte il corpo discinto di Polly Giarrettiera, che lo accoglie capiente come un armadio. Ma non è il suo nome che sgrana come un rosario mentre sdraiata sotto una quercia ricambia il suo amore. Quel nome canta nella fredda terra a 2 metri di profondità.
8: Ma io ripenso al mio solo amore, il solo che sul mio cuor si pone.

mesile notte si oscura. Una brezza dall'acqua increspata spira tra le strade prossime al bosco di latte che si risveglia. Il bosco, dove ogni piede di albero è triforcuto per i cacciatori di amanti clandestini, ma che è un giardino costruito dal cielo per Marianna Marinara, che sa che il paradiso in terra esiste. E il popolo eletto pure, ed è sotto il colle calvo di Laregub, e dove i contadini alla fiera allestiscono cappelle di letti da sposa sfrenati e ignari. Il bosco, che per il reverendo Jenkins è un sermone di foglie verdi all'innocenza dell'umanità. Il bosco viene risvegliato da un improvviso fremito di vento per la seconda oscurità di questo giorno di primavera.

0: Abbiamo trasmesso Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, realizzato da Vinicio Caposella con una combricola di amici e con l'assenza straordinaria di Renato Striglia.
1: Sotto il bosco di latte. Prima voce, Vinicio Caposella. Seconda voce, Paolo Rossi. Capitan Gatto, Melingo. Gatto Blues, Vincenzo Costantino Cinaschi. Polly Giarrettiera, Nada. Signora Ciliegia, Ornella Vanoni. Signor Ciliegia, Sir Oliver Scardi. Elvezia Buonprezzo, Patti Pravo. Edward Paglietta, Mauro Ermanno Giovanardi. Signora Bianchi Neri, Geppi Cucciari. Signor Neri, Marco Stefanini. Signor Bianchi, Alberto Nerazzini. Signora Uff, Luciana Littizzetto. Signor Uff, Alessandro Bergonzoni. Signora Organ Morgan, Ermanna Montanari. Organ Morgan, Stefano Bollani. Signora Carnazza, Marisa Laurito. Signor Carnazza, Johnson Righeira. Lucio Pagnotta, Bobo Rondelli. Signora Pagnotta 1, Cristina Lubiani. Signora Pagnotta 2, Valentina Fiammetta Milan. Peppe Campagnolo, Concetto Campagna. Signora Campagnolo, Antonietta Badia. Signor Baldo Boscolo, Sandro Mizzi. Moglie di Baldo, Lu Colombo. Madre di Baldo, Elvira Furnasieri. Signor Posta per te, Stefano Impaglia. Signora Posta per te, Elisanna Panero. Reverendo Jenkins, Enzo Bianchi. Efisio La Morte, Ermanno Cavazzoni. Jack il Nero, Roy Paci. Giancato Marinaio, Gianluca Cato Senatore. Maria dei Pascoli, Daniela Pes. Gossamara Carnazza, Magalì Berardo. Piccola Lilli, Irene Sciacobelli. Rita Testona, Nadia Addis. Guida turistica, Giancarlo Cara. Le vicine, Mariangela Capossella, Monia Spallanzani, Liviana Davì, Azzurra Quartararo. Primo annegato, Lorenzo Ricca. Secondo annegato, Paolo Savarese. Terzo annegato, Marco Ceretto. Quarto annegato, Andrea Nadalin. Quinto annegato, Guglielmo Capurro. Pane perso, Giuseppe Manghella. Rosie Probert, Rosanna Perricone. Sir Spacca Lancetta, Federico Sirianni. Marianna Marinara, Elisa Sereno. Bambini, Tazio Sebastiani, Bruno Battisti, Milo Di Mauro, Giovanni Nosei, Pietro Nosei, Federico Stefana. Bambine, Ada Stefana, Amelia Verzeletti, Lea Volpi. Marinaio, Donatello Racina. Vecchio, Vincenzo Basi. Beoni, Marco Cervetti, Franco Bassi, Tony Benzina. Sonorizzazione e montaggio, Alberto De Grandis e Alessandro Asso Stefana. Musiche e canzoni, introduzione al testo di Vinicio Caposella, adattamento da Under Milk Wood di Dylan Thomas, a cura di Renato Striglia e Vinicio Caposella. Direzione musicale e arrangiamenti, Raffaele Tiseo. Produzione esecutiva, La Cupa SRL. Hanno suonato Raffaele Tiseo, Michele Vignali, Achille Succi, Andrea Lamacchia, Luca Grazioli, Luciano Tobaldi, Arturo Garra, Mirko Mariani, John Convertino, Riccardo Loda, Vincenzo Basi, Coro Mysterium Vocis, Rosario Totaro, Raffaele Pe, Nada, Melingo, Pierpaolo Capovilla, Paolo Rossi, Irene Sciacobelli. Canzoni, Ricordati di Rosi, Canzone di Polly, Lilli allo specchio, Spazza il mio camino.

E abbiamo trasmesso il radiodramma Sotto il bosco di latte, adattamento radiofonico del testo di Dylan Thomas, Under Milk Wood, realizzato da Vinicio Capossela e prodotto da La Cupa. Qui al 335-56-34296 sono arrivati dei messaggi da voi ascoltatori. Per esempio, Alessandra ci scrive: "Che delizia questo bosco di latte!" Si tratta di un'opera, lo avete sentito anche dai crediti appena letti, appunto, di un lavoro molto lungo, intenso, partecipativo, che ha coinvolto 56 voci tra amici della comunità torinese di Striglia, perché appunto questa idea del bosco di latte, realizzata da Vinicio Capossela, nasce proprio da una suggestione, da un'idea di Renato Striglia. E oltre a questa comunità torinese, appunto, si sono stati coinvolti anche artisti, compagni di viaggio del cantautore Vinicio Capossela, tra questi Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, Geppi Cucciari, Luciana Littizzetto, Nada Patti Pravo, Ornella Vanoni. E le due voci narranti sono quelle di Vinicio Capossela e di Paolo Rossi. È un lavoro che è stato presentato in anteprima il 13 maggio, nella serata di vigilia del Salone Internazionale del Libro di Torino, che è stata organizzata da Rai Radio 3 all'Auditorium Rai Arturo Toscanini. E inoltre è andato in onda in 5 puntate da lunedì 25 a venerdì 29 maggio qui su Radio 3 all'interno di Fahrenheit, e dunque da oggi è ascoltabile su Rai Play Sound per 2 mesi. E dunque adesso apriamo il nostro cartellone. Come vi anticipavo prima, il cartellone di oggi è doppio ed è dedicato al Festival Trame Sonore che si è tenuto a Mantova fino a ieri, a cui abbiamo tra l'altro dedicato 2 panorami, il 31 maggio e il 1 giugno. Oreste Bossini si trovava a Mantova, ha allestito un suo studio radiofonico lì, e entrambe le sere ha accolto vari musicisti. Queste conversazioni sono riascoltabili naturalmente nei panorami del 31 maggio e del 1 giugno su Rai Play Sound. I due concerti che stiamo per ascoltare sono stati entrambi registrati al Teatro Bibiena di Mantova. Il primo, il 30 maggio, è il concerto del trio Vecando, che è un trio formato da 3 artisti pluripremiati: la violinista Veriko Čumburidze, che è la vincitrice del concorso violinistico Henryk Wieniawski e la vinto nel 2016. Insieme a lei fa parte del trio il violoncellista Dorukhan Doruk, che è il primo violoncello della Düsseldorf Symphoniker e ha anche vinto il concorso Lutosławski. Inoltre con loro c'è anche il pianista Jean-Jacques Moore, che anche lui, insomma, pluripremiato, ha vinto il concorso pianistico di Hamamatsu del 2018. È un trio di musicisti che ha base in Turchia, loro collaborano, sono amici da oltre 10 anni e appunto hanno suonato moltissime volte in Turchia, ma anche nelle principali sale europee. E dunque a loro, però, per questa occasione si unisce la violista Jennifer Stumm, che non è solamente una violista, è anche una direttrice d'orchestra, che anche lei vanta una carriera importantissima. Si esibisce sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, tra Carnegie Hall, la Philharmonie di Berlino e il Kennedy Center, Concertgebouw di Amsterdam. Anche Jennifer Stumm è una musicista premiata in contesti molto prestigiosi, ha vinto il concorso William Primrose, il concorso di Ginevra e anche il Concert Artists Guild.
Field, e addirittura è stata la prima violista in assoluto a vincere il primo premio. Jennifer Stumm è professoressa di viola alla Università della Musica e delle Arti di Vienna ed è anche International Chair di Studi di Viola al Royal College of Music di Londra. Il trio Vecando con Jennifer Stumm ha presentato al Festival Trame Sonore al Teatro Bibiena il quartetto per pianoforte archi in Mi bemolle maggiore, opera 47 di Robert Schumann, composto nel 1842, e l'anno 1842 è stato uno dei più prolifici della maturità di Robert Schumann. Schumann l'ha interamente dedicato alla composizione di musica da camera. Oltre al quartetto per pianoforte archi, nel 1842 Schumann compone i tre quartetti, opera 42, ma anche il quintetto con pianoforte e anche il Fantasiestücke per violino, violoncello e pianoforte. Tra l'altro il quartetto con pianoforte viene composto subito dopo il quintetto e vengono completati entrambi tra ottobre e dicembre del 1842. Questo quartetto per pianoforte archi è uno dei massimi capolavori cameristici del romanticismo tedesco e viene presentato in prima assoluta due anni più tardi, l'8 dicembre del 1844 a Lipsia, al Gewandhaus. È un quartetto che consta di quattro movimenti, il primo sostenuto assai, che poi sfocia in un allegro, a seguire uno scherzo molto vivace con un primo trio e un secondo trio, un meraviglioso andante cantabile e si chiude con un finale vivace. E dunque lo ascoltiamo nella interpretazione del trio Vecando con Veriko Csumburidze al violino, Dorukando Ruk al violoncello, Jean-Jacques Moore al pianoforte, con Jennifer Stumm alla viola, in un concerto che si è tenuto all'interno del Festival Trame Sonore di Mantova il 30 maggio del 2026 al Teatro Bibiena.

Robert Schumann, quartetto per pianoforte e archi in mi bemolle maggiore, opera 47, nei suoi quattro movimenti, sostenuto assai allegro, scherzo, molto vivace, trio, primo e secondo, andante, cantabile e finale, vivace, eseguito il 30 maggio 2026 al Teatro Bibiena di Mantova, al Festival Trame Sonore, dal trio Vecando, formato da Veriko Ciumburidze al violino, Dorukando Ruk al violoncello, Jean-Jacques Moore al pianoforte, insieme alla violista Jennifer Stum. Andiamo avanti con il cartellone di questa sera a cura di Giorgio Marino e ascoltiamo un altro concerto che si è tenuto a Trame Sonore, sempre al Teatro Bibiena di Mantova, il 31 maggio del 2026, con protagonisti Hanno Müller-Brachmann, baritono, e Gabriele Carcano al pianoforte. Hanno Müller-Brachmann è tedesco, è appunto un baritono attivo a livello internazionale come interprete di Lieder, ma anche concerti e opere, e ha collabora tuttora con importanti direttori d'orchestra, personalità musicali come Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Ivan Fischer, Zubin Mehta, e oltre ad avere un'intensa attività artistica è anche docente, è stato professore alla Universität der Kunst di Berlino e anche alla Hochschule für Musik Hans Eisler, sempre a Berlino, e dal 2011 è professore alla Hochschule für Musik di Karlsruhe. Insieme a lui al pianoforte ascolteremo Gabriele Carcano, che è una pianista dalla intelligenza musicale profonda, è uno dei musicisti italiani più rilevanti della sua generazione e spazia dai recital ma solistici, ma è anche un attivo camerista e solista con orchestra. Ha collaborato infatti con l'orchestra Giuseppe Verdi di Milano, con l'orchestra da camera di Mantova, con la Staatskapelle Weimar e molte altre, e nel 2026 è stato nominato professore di pianoforte alla Università del Mozarteum di Salisburgo, e Gabriele Carcano è ospite da molti anni del Festival Trame Sonore. Hanno Müller-Brachmann e Gabriele Carcano presentano un programma totalmente dedicato a Franz Schubert, ovvero la raccolta postuma Schwanengesang Deutsch 957. Si tratta di un ciclo di 14 Lieder che Franz Schubert compone nel 1828, l'anno della sua morte. Non si tratta di un ciclo lideristico in senso stretto, come nel caso di Schönemüllerin o di Winterreise su testi di Wilhelm Müller, ma ci sono ben tre poeti che partecipano alla scrittura di questi Lieder. Sette sono su testi di Ludwig Rellstab, appunto, che parlano di nostalgia della primavera, dell'amata lontana, degli affetti, degli amici. Sei Lieder sono su testi di Heinrich Heine e uno invece su testi di Johann Gabriel Seidl. E questa è un'opera che viene pubblicata postuma, e Hanno Müller-Brachmann e Gabriele Carcano hanno deciso di inserire più o meno a metà della raccolta di Schwanengesang anche il Lied Herbst Deutsch 945, composto anch'esso da Schubert nel 1828. Il ciclo Schwanengesang non è eseguito nell'ordine e dunque lo ascoltiamo adesso dal concerto del 31 maggio 2026 al Teatro Bibiena di Mantova nell'ambito del Festival Trame Sonore, Schwanengesang con Herbst di Franz Schubert, eseguito da Hanno Müller-Brachmann, baritono, e Gabriele Carcano al pianoforte.

Franz Schubert, Schwanengesang con un innesto di Herbst, eseguito da Hanno Müller-Brachmann, baritono, e da Gabriele Carcano al pianoforte, un concerto registrato al Teatro Bibiena di Mantova il 31 maggio 2026. È stato il nostro secondo cartellone di oggi a cura di Giorgio Marino, un cartellone quindi dedicato al Festival Trame Sonore. Questo concerto è stato anticipato da quello del trio Vecando, Veriko Ciumburidze al violino, Dorukando Ruk al violoncello e Jean-Jacques Moore al pianoforte, con la violista Jennifer Stum, che hanno eseguito invece Schumann, il quartetto per pianoforte e archi, in Mi bemolle maggiore opera 47. Questi due cartelloni uniti sono stati il nostro omaggio al Festival Trame Sonore di Mantova, che si è concluso proprio ieri. Io vi anticipo invece che domani ci collegheremo in diretta alle 20:25 circa con l'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino per ascoltare un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Karl-Heinz Steffens. La prima parte del concerto è il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra opera 83, che vedrà al pianoforte solista Lukas Sternat. E nella seconda parte invece ascolteremo la Sinfonia numero 2 in re maggiore opera 73 di Johannes Brahms, quindi un programma interamente brahmsiano, e per noi avremo in collegamento in diretta Susanna Franchi. E dunque siamo in chiusura di Radio 3 Suite. Io vi ricordo che questa trasmissione è realizzata da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla parte tecnica Andrea Perrone e Marina Baglivo. In regia Giovanna Natalini e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

Ricordo una storia molto triste dei tempi in cui andavo a scuola. Un giorno un insegnante urlò contro un ragazzino mentre piangeva e gli disse di piangere senza fare rumore. Sento che in Libano stiamo vivendo ancora in questa condizione, costretti a morire o a soffrire senza fare rumore. Con queste parole Sandy Shamoun introduce Sauta Dumoa, titolo che potremmo tradurre più o meno con Il suono delle lacrime, titolo del secondo album in studio dell'artista libanese con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. E sono molti gli strati, le storie e le componenti che costituiscono questo nuovo lavoro di Sandy Shamoun, già voce dei Sanam e del trio Ghadr, artista estremamente intensa sia per la sua potenza vocale sia per la sua presenza sul palco, un artista la cui pratica canora attinge dalle diverse forme tradizionali della canzone araba, a volte anche con l'uso di testi antichi originali, artista che qui incrocia questo background con uno studio del canto sardo, quindi la tradizione polifonica profondamente legata al mondo naturale e agropastorale della Sardegna, un'espressione artistica che ha catturato l'interesse di Sandy Shamoun sia in termini diciamo di tecnica vocale sia per i riferimenti e le intersezioni con il mondo naturale, perché inizialmente Sauta Dumoa doveva essere un album sul rapporto tra l'uomo e la natura, ma gli eventi storici, politici e sociali, il genocidio in Palestina, gli attacchi anche che hanno coinvolto il Libano hanno deviato un po' quello che è almeno il senso e il contenuto testuale di questo lavoro, visti qualche giorno fa in un altro straordinario concerto al Jazz Is Dead di Sanam, in particolare nelle parole di Sandy Shamoun hanno ribadito con forza il proprio diritto alla resistenza e all'esistenza come popolo libanese. Sauta Dumoa è in uscita proprio questi giorni per l'etichetta Rapture Records, è stato prodotto da Sandy Shamoun insieme a Anthony Sayoun, chitarrista dei Sanam, ci sono poi anche diversi contributi esterni, Abed Kobesi al Bouzouk e Aliut alle percussioni. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Wa. E dal Libano ci spostiamo idealmente in Iran con il nuovo lavoro in studio, il terzo di Black Sagan.

un triplo album di 108 minuti, immaginato come la colonna sonora di una città distopica, una musica che incrocia visioni fantascientifiche e futuristiche con suoni medio orientali, atmosfere industriali, echi di musica per sonorizzazioni. Si intitola Un sequestro lungo 10.000 anni, il nuovo terzo album in studio di Black Sagan, alter ego di Samuele Gottardello, un disco politico che come sempre sviluppa una sorta di narrazione, come era accaduto già nei due dischi precedenti, una storia che però stavolta dà forma a un mondo parallelo abitato da paranoia, da forme di repressione e di controllo, e che, come leggiamo nelle note che accompagnano l'album, è un mondo che trova sollievo nella figura di una donna dal corpo di uccello che emerge dall'asfalto e libera l'umanità dal sequestro a cui a lungo è stata sottoposta. Quindi proprio un disco tra fantascienza e atmosfere distopiche e la realtà che effettivamente stiamo vivendo a livello mondiale da qualche anno a questa parte. Il disco è una collaborazione tra Maple Death e la casa editrice Canicola. Si tratta del secondo volume della serie Opale, quindi musica che incontra l'illustrazione con un artwork e un libretto che accompagnano in questo caso il vinile, ed è effettivamente una collaborazione tra Samuele Gottardello e l'illustratore iraniano Majid Bita, che si è occupato dell'artwork e appunto delle illustrazioni. Ci sono tanti riferimenti al Medio Oriente, come anche nel brano che abbiamo ascoltato, intitolato Hieran, e attraversato da questo suono del duduk. Oltre a Samuele Gottardello, a tastiere, sintetizzatori, voci e percussioni, ci sono vari contributi esterni, due tracce con alla voce rispettivamente Jonathan Clancy e Giulinco, Nicola Manzan agli archi, alla chitarra, al piano Rhodes su diversi brani, Matteo Bordin al sax e ai campionamenti. E a questo punto della trasmissione, prima di andare avanti, ricordiamo anche i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove condividiamo le anticipazioni e le scalette delle trasmissioni quotidiane, e poi Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E dall'Iran immaginato da Black Sagan, il prossimo ascolto ci porta dentro la Un American Folk Music di Marisa Anderson con il brano Rap Co.

La ricerca, lo studio, il rinnovamento della tradizione folk americana sono alla base del lungo percorso di Marisa Anderson, chitarrista di origini californiane, oggi con base a Portland, che abbiamo ascoltato spesso qui a Battiti, sia con la sua produzione da solista sia con le varie collaborazioni. Nel suo ultimo album segue una traiettoria in parte diversa dal solito. The Anthology of Un American Folk Music Volume 1 è il titolo di questo lavoro, uscito da non molto per l'etichetta Trill Jockey, in cui la chitarrista esplora e reinterpreta le musiche folk e tradizionali di paesi con cui gli Stati Uniti sono stati in conflitto dal 1970 a oggi, quindi regioni del sud-est asiatico, dell'ex Unione Sovietica, regioni arabe e islamiche sparse per il mondo. Ad esempio il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolava Rop Co ed è un pezzo che appartiene al repertorio tradizionale delle orchestre a corda cambogiane. Poi però nel resto del disco troviamo reinterpretazioni di composizioni che arrivano da Vietnam, Afghanistan, Yemen, Pakistan, Turkmenistan, Siria. Il disco ha le radici in un incontro fatto diversi anni fa da Marisa Anderson con Harry Smith, il musicologo che a inizio anni 50 aveva compilato l'Anthology of American Folk Music, raccolta che è stata poi molto influente per il folk revival americano degli anni 60. Un appassionato musicologo studioso, Smith, dalla collezione discografica molto molto ampia da cui appunto Marisa Anderson ha preso spunto, che ha studiato e poi nel corso degli anni ha dato vita a questo primo volume di The Anthology of Un American Folk Music. E restiamo in California con il prossimo ascolto. Andiamo a Los Angeles, la città dove fa base Aja Monet, straordinaria artista, poetessa, attivista, tornata di recente con un nuovo album intitolato The Color of Rain, uscito sempre per l'etichetta Drink Some Water. Un disco che unisce come sempre la poesia, lo spoken word, con diverse sfumature del mondo della musica afroamericana, il jazz, il soul, l'R&B, l'hip hop. Un disco che, come sempre nel caso di Aja Monet, fa riferimento alla situazione politica e sociale internazionale, allusioni che sono sempre molto presenti anche nei live di Aja Monet. A tal proposito segnaliamo quella che ad oggi è l'unica data live in Italia per la presentazione di questo album, a fine agosto, il 28, nell'ambito di Jazz Refound. Il disco è un disco ovviamente molto scuro, che però ha qualche spiraglio di speranza legato soprattutto al simbolismo dell'acqua come forma di nutrimento e di vita. Un disco forte anche di un cast eccezionale, a partire da Michelle and the Gaucello alla produzione, anche su un brano, proprio quello che stiamo per ascoltare, poi contributi vari, Ganavia alla voce, Barney Stravis, Josh Johnson, Ambrose Ekimusher tra i musicisti coinvolti. Il pezzo che ascoltiamo questa notte è Elsewhere, con appunto i contributi di Michelle and the Gaucello e Georgia Ann Muldrow. Aja Monet da The Color of Rain.

0: E a questo punto della notte dibattiti parliamo del Density Festival, la rassegna che si tiene a Foligno da 20 anni, perché questa è la 20ª edizione. Per saperne di più abbiamo raggiunto al telefono il direttore artistico, il fondatore di Density Festival, Giampiero Stramaccia. Benvenuto Giampiero.
1: Grazie Ghighi, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora ci racconti questa nuova edizione, e abbiamo letto però anche notizie che potrebbe essere l'ultima, quindi ce la racconti, ci confermi anche questa, diciamo, brutta notizia?
1: Allora sì, la notizia è confermata, perché dopo 20 anni è sempre più complicato riuscire a organizzare un format come quello del Density Festival, nato nel 2006 con un nucleo, diciamo, originario di volenterosi, volontari che hanno per tanti anni portato avanti il progetto. Poi ovviamente le formazioni anche dei volontari sono cambiate, perché ognuno, cioè, ha le proprie, diciamo, ambizioni personali e anche le proprie aspirazioni, e il problema è che dopo siamo rimasti in pochi ad essere sempre costantemente presenti, ed è un lavoro molto complicato. E poi le cose sono, devo essere sincero, sono sempre più difficili. Però a 20 anni ci volevamo arrivare, ci siamo riusciti, spero, mancano ancora un paio di settimane.
0: Incrociamo le dita allora. Ecco. Entriamo invece comunque in questa, appunto, in questo bel traguardo che è la 20ª edizione. Voi come sottotitolo avete rassegna di arte e musica elettronica.
1: Sì, quest'anno faremo a parte il festival, che comunque seguirà, diciamo, una selezione artistica che dalle 19 venerdì, sabato, si svolgerà nel centro storico, cioè torniamo nel centro storico. Il comune di Foligno ci ha dato questa ultima, diciamo, chance per tornare nel centro storico come ultima edizione, e la domenica invece saremo presso la cantina Caprai, dove faremo la parte, diciamo, un po' più bucolica del festival. Ci sarà quest'anno anche la mostra del ventennale in collaborazione con il nuovo istituto di design di Perugia, con il NID, insieme agli studenti che sono stati bravissimi, stanno facendo un lavoro incredibile di ricerca sui materiali d'archivi un po' ordinati ma anche spesso disordinati, però noi una cosa che abbiamo sempre curato è stata la parte di archivio, quindi hanno pescato negli hard disk, nelle cantine, eccetera, per trovare dei materiali che riporteremo alla luce durante i 2 giorni del festival, con una mostra che si svolgerà presso il Palazzo Candiotti qua in centro a Foligno.
0: Quindi anche, appunto, luoghi diversi di Foligno ospitano il festival, centro storico, Palazzo Candiotti, e dicevamo nel programma, sempre incentrato sulla ricerca e la sperimentazione tra le arti e le arti elettroniche?
1: Esatto, quest'anno abbiamo dei progetti e vorrei sottolineare alcuni. Ci sarà un progetto molto interessante di Matmos, che faranno il loro ultimo show, ma ci regaleranno anche una sorpresa molto interessante. Passeranno 2 giorni presso lo studio Sound Workshop di Piero Miliani a Roma, dove utilizzeranno gli strumenti originali del maestro per costruire una composizione speciale dedicata al centenario, diciamo, della nascita di Piero Miliani. Penso che tra Matmos e il materiale originale di Miliani potrà venire fuori una cosa veramente interessante. Un altro progetto molto cui tengo moltissimo è lo show di Mattia Saguaio, che presenterà questo Anenoa, si chiama, che è una produzione originale che diciamo, prende la forma del live, ma in maniera più aperta, teatrale, utilizzando risorse locali. Quindi lui ha studiato questo speciale show dove ci saranno danzatori, DJ, musicisti, vocalist presi dal nostro territorio. Quindi lui ha preparato tutto, diciamo, una partitura che ha consegnato tutte le nostre, diciamo, le nostre risorse locali, e lo spettacolo si svolgerà fra lui e i nostri artisti della zona, che non devono essere per forza musicisti di musica elettronica, ma anche ragazzi che fanno street dance, e lui li sta istruendo per far sì che venga su uno show originale, perché in ogni parte del tour, diciamo, in ogni stazione del tour ci saranno risorse locali, e quindi assumerà in questo tour anche una forma diversa a seconda di dove poi ha, diciamo, preso la materia prima, cioè la parte artistica locale. E poi ci saranno gli Orb che presenteranno il 35esimo anniversario di uno dei dischi che per me è stato uno dei punti di riferimento, anzi i punti di svolta, diciamo, nella mia, al mio approccio alla musica elettronica. Adventures Beyond the Ultraworld, e rifaranno, diciamo, proprio lo spettacolo dell'epoca con gli strumenti di oggi.
0: Questa è la parte centrale della giornata di venerdì 19 giugno, che comprende poi altri artisti, perché il Density Festival è sempre ricco di concerti, ma anche DJ set e altre iniziative, come già ci hai raccontato, con il progetto dedicato a Piero Umiliani e l'articolato progetto di Mattia Saguaio. Sabato 20 giugno invece.
1: Sabato 20 giugno abbiamo più l'innesto di alcune diciamo primizie, tra cui Noemi Buchi, che è questa artista svizzero-francese, una compositrice e sound artist, che prende componenti orchestrali, materiale anche di classico, e lo ricostruisce con dei visual bellissimi. Secondo me è una delle cose veramente da non perdere. Ci sarà poi The Bug, che porterà il suo show potentissimo in collaborazione poi con l'impianto autocostruito dei Bassi Gradassi, che faranno questo, porteranno proprio il loro impianto insieme in collaborazione con The Bugs, perché loro hanno già collaborato insieme e lui è innamorato del loro PA. Ci sarà poi la parte, diciamo, un po' più techno, c'è Vera Grace, Colin Benders, che faranno entrambi due live basati sui modulari, quindi interazzeranno tutti strumenti, diciamo, senza laptop, solo strumenti analogici e modulari. Il DJ set di Blauan, che comunque sia fresco, delle uscite su XL. Ci sarà poi la collaborazione straordinaria fra Moritz von Oswald e Morta Zavi, che sarà una prima assoluta, dove un percussionista iraniano suonerà insieme all'elettronica del maestro Moritz von Oswald, che ha accettato volentieri di tornare per questo evento conclusivo.

0: la domenica sarà una cosa più da relax. Ci sarà un brunch curato da Abemus Farm, che è un collettivo della nostra zona che produce solo prodotti biologici, e presenteranno anche degli ascolti olfattivi, si può dire ascolti olfattivi. Nel frattempo ci sarà DJ Food, ci sarà Calm in collaborazione con Hellier Records di Reggio Emilia. Calm è questo artista giapponese che farà un DJ set ambient chill out made in Japan. Ci sarà poi molto interessante il live di Blessed Angles, John Beltram, e artisti locali come Crego, il nostro Raffaele Costantino e Sandra Mason. Questo qua tutto sulla domenica.
1: Queste dunque le tre intense giornate del Festival di Foligno Density, giornate speciali perché è il 20° anniversario e, come detto, forse probabilmente anche l'ultima edizione. Grazie davvero a Giampiero Stramaccia per averci raccontato il festival. Per tutti i dettagli li trovate a densityfestival.it.
0: Grazie a tutti, ci vediamo a Density Festival 19, 20 e 21 giugno a Foligno. Vi aspettiamo perché sarà veramente l'ultima edizione. Grazie e buonanotte.

misteriosa, ossessiva, acida, scurissima la musica di Emitio Kunst. È un groviglio di elettronica analogica, atmosfere spettrali e riferimenti letterari. Il musicista dall'identità nascosta è tornato di recente con un nuovo album, il terzo, intitolato semplicemente Volume 3 e pubblicato dall'etichetta Dissipazio, un album in cui ritroviamo un suono sempre molto denso, enigmatico, impenetrabile, che però stavolta più che strati di droni affastella strati di pulsazioni, di ritmi alimentati, leggiamo letteralmente sulle note che accompagnano il disco, da un pesante arsenale di hardware analogico. Un artista, Emitio Kunst, il cui nome è ispirato a uno dei personaggi del romanzo I Detective Selvaggi dello scrittore cileno Roberto Bolano, e un album che prende spunto da una particolare tecnica clinica sviluppata nel XIX secolo chiamata Urbanschitz e basata sulla ripetizione ossessiva di stimoli sonori nel tentativo di risvegliare l'udito residuo nei non udenti, un metodo che viene menzionato anche nei romanzi di Thomas Bernhard, che è in questo caso il riferimento letterario, l'ispirazione per Emitio Kunst, che la traduce in una chiave sempre molto esistenziale e che esplora, come del resto fa anche lo scrittore, in un certo senso il concetto di follia e di limite, di raggiungimento del limite. Tra gli strumenti che ritroviamo su questo lavoro ci sono sintetizzatori, field recording, elettronica.

basso elettrico, nastri, organo, microfoni a contatto, voce. Su un pezzo c'è anche il contributo di Simon Balestrazzi. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato era We Are Two, Maybe More, e da questo lavoro di Emitio Kunst, questa notte a Battiti, ve ne proponiamo un altro intitolato Put the Mask and Go Out.

e dalle pulsazioni quasi ossessive del misterioso Emitio Kunst che abbiamo ascoltato con il brano Put the Mask and Go Out dall'album Volume 3, siamo scivolati senza interruzioni in una musica altrettanto onirica, dove il ritmo però lascia ampio spazio anche al riverbero, dove ritroviamo una stratificazione sempre molto notturna, ma in cui qua e là riescono a entrare anche delle schegge un po' più luminose. Si intitola Decalcomania, il nuovo album dei Larsen, il 20° per la formazione torinese, attiva ormai da oltre 30 anni, tante le collaborazioni alle spalle e all'attivo, tra cui quella con Michael Gira, Martin Bisi, Nursery Wound, Zev, Baby D, Julia Kent, ovviamente Paul Beauchamp. Decalcomania è nato da una serie di bozzetti musicali poi portati alla loro forma definitiva da William Basischi, che è sul disco anche al sassofono in diversi brani, 5 pezzi che diciamo dall'ambient si muovono verso il dub, verso suoni vagamente post-industriali, la new wave. C'è anche una traccia d'apertura che è una vera e propria canzone con il testo a cura di Little Annie. Il brano che abbiamo ascoltato appunto dopo Emitio Kunst era la lunga traccia Substrata, e il disco è uscito in vinile e in digitale per l'etichetta del North Carolina Erototox Decodings, con la specifica di essere sulle piattaforme digitali ma non su Spotify. E in un certo senso la figura di William Basischi ritorna, almeno come riferimento, in un lavoro in cui restiamo in Italia, restiamo anche all'interno di un suono, un orizzonte estetico e produttivo in cui la stratificazione è centrale come metodo di manipolazione, diciamo, della materia musicale. Ascoltiamo un brano da Fumo, nuovo album di Simone Faraci, il pezzo si intitola Incanto.

prende forma attorno all'idea di residuo come deposito, come stratificazione, come ciò che rimane dopo un processo di sottrazione, quindi in profondità. Fumo, il nuovo album di Simone Faraci, musicista e compositore con base a Bologna, attivo soprattutto nell'ambito dell'improvvisazione collettiva e della sperimentazione elettronica. Simone Faraci arriva da una serie di lavori incentrati sulla percezione del tempo, sulla memoria, sulla trasformazione della materia musicale, ma qui si concentra su una serie di suoni che hanno a che vedere con il concetto appunto di profondità, di essenzialità musicale, mettendo anche in risalto quella che è la sua relazione con l'entroterra siculo, con la sua terra d'origine, una regione di miniere e di cavità. Quindi si crea questa sorta di geologia che è anche interiore, che era molto presente anche nel brano che abbiamo ascoltato, un canto con queste voci e questi suoni che sembrano arrivare da lontano, molto sospesi, anche con una grana sonora piuttosto grezza. L'album Fumu è uscito ad aprile per Sloth Records ed è anche caratterizzato dai titoli dei brani che non sono soltanto in dialetto siculo, ma sono anche scritti tutti in alfabeto IPA, l'International Phonetic Alphabet, sistema di scrittura utilizzato per rappresentare i suoni delle lingue nelle trascrizioni fonetiche, quindi trasmettendo quella che è proprio l'essenzialità sonora della parola. Un ascolto che ci porta in un luogo altrettanto sotterraneo, arcaico, profondo, la musica dei Zoj, duo con base in Australia che attinge molto anche dalla tradizione persiana. Sono tornati di recente con un nuovo album per l'etichetta Parentes Records. Il disco si intitola May the Devils Here Be Deaf e lo ascoltiamo con il lungo brano Woe to the Ear.

Questo album porta con sé il respiro della sua creazione, senza riprese, senza travestimenti. Ogni suono è stato suonato una sola volta, poi lasciato vivere o morire. Creare qualcosa di così fragile è un modo di riporre fiducia nella vita stessa. Così Gelare Pur, metà dei Zouge, descrive il nuovo album del duo, un lavoro registrato appunto dal vivo, senza sovraincisioni, il cui titolo May the Devil's Ear Be Deaf deriva da un detto persiano, lei è di origini persiane, una frase, leggiamo nelle note, pronunciata per allontanare l'invidia e la sfortuna quando si parla ad alta voce di qualcosa di bello o di pieno di speranza. Una musica, quella dei Zouge, che incrocia avanguardia, improvvisazione con la tradizione persiana. Tra i vari strumenti suonati, oltre alle percussioni, alla batteria e alla voce, ci sono infatti diversi cordofoni della tradizione iraniana. In un certo senso il concetto di sonorità arcaiche, di musica tradizionale, di stratificazione fanno anche parte della ricerca di un altro duo che dall'Australia dei Zouge ci porta a Berlino. Sono tornati di recente anche i Phlox, duo da non confondere con i Flock, il supergruppo inglese dove ci sono Sarati Korwar, Bex Birch, tra gli altri. I Phlox sono invece una formazione composta da due specialisti della drum music che incontra la cosiddetta musica del quarto mondo. Ritroviamo Werner Durand, musicista attivo sia da solista sia con tante collaborazioni, tra cui quella con Amelia Cuny, ha pubblicato su Black Truffle, Unseen Worlds, è famoso per i suoi strumenti a fiato autocostruiti un po' bizzarri come i clarinetti a ronzio o i corni in PVC, e infatti lo ritroviamo proprio al sax tenore, all'elettronica analogica e poi a tutti questi fiati molto, molto originali. Con Werner Durand nei Phlox c'è Uli Homan, percussionista esperto di musica asiatica, indiana, africana, anche esperto di tradizione classica persiana. Lo troviamo a diverse percussioni, al daf, al kanjira, tamburo a cornice dell'India meridionale, al gatam, che è quello strumento a percussione in ceramica che suona Giridharu Dupa, che abbiamo ascoltato anche con The Silver Thread, oltre che da solista. E poi Uli Homan lo troviamo alle campane tibetane, alle conchiglie veneziane, a strumenti a corda inventati, autocostruiti, e all'elettronica. I Phlox sono tornati con un album molto bello che è degno successore dell'esordio di 2-3 anni fa, si intitola Lagoon, e ci troviamo dentro musiche orientali, elementi di krautrock, soprattutto nell'approccio molto legato alla dilatazione temporale e all'attitudine avant, un disco in cui la stratificazione emerge progressivamente. Lo ascoltiamo con una buona parte della lunghissima traccia che gli dà il titolo, Phlox, da Lagoon.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Terza puntata. Il primo avvenimento di una certa importanza in famiglia fu la morte di Mr. Norris, che avvenne quando Fanny aveva circa 15 anni e inevitabilmente apportò modifiche e novità. Mrs. Norris, lasciata la canonica, si trasferì dapprima a Mansfield Park e successivamente in una casetta di proprietà di Sir Thomas al villaggio, e si consolò per la perdita del marito, rendendosi conto che poteva benissimo fare a meno di lui, e per la riduzione degli introiti, accettando l'evidente necessità di più rigide economie. Alla morte di Mr. Norris, il diritto di succedergli passò a un certo dottor Grant, che di conseguenza venne a risiedere a Mansfield. Aveva una moglie di una quindicina d'anni più giovane, ma non avevano figli, ed entrarono nell'ambiente accompagnati dalle consuete voci favorevoli che li presentavano come due persone perfettamente rispettabili e simpatiche. Arrivò il momento previsto da Sir Thomas, quello in cui la cognata avrebbe rivendicato la sua partecipazione alla cura della nipote, dato che il mutamento nella situazione di Mrs. Norris e il procedere negli anni di Fanny sembravano non solo vanificare ogni precedente obiezione all'idea di una loro convivenza, ma dare anzi a quell'idea un che di decisamente auspicabile. E poiché la situazione economica di Sir Thomas aveva subito un certo declino a causa di talune recenti perdite avvenute nelle sue proprietà nelle Indie occidentali, aggravate dalle sregolatezze del primogenito, divenne una prospettiva tutt'altro che sgradevole anche per lui essere sollevato dalle spese del mantenimento attuale della ragazza e dall'obbligo di fornirle in futuro una dote. Pienamente convinto che le cose dovessero andare in quel modo, ne parlò con la moglie e la prima volta che a lei ritornò alla mente la questione, caso volle che fosse presente Fanny e con tutta calma le disse: «Dunque, Fanny, stai per lasciarci e andare a vivere con mia sorella. Sei contenta?» Fanny fu talmente sorpresa che non seppe fare altro che ripetere le parole della zia. «Sto per lasciarvi?» «Sì, cara, come mai sei così stupita? Sono 5 anni che stai da noi e mia sorella ha sempre avuto l'intenzione di prenderti con sé quando Mr. Norris ci avesse lasciati. Ma tu verrai comunque qui a preparare i miei ricami». La notizia fu per Fanny tanto spiacevole quanto era stata inattesa. Non aveva mai ricevuto alcuna gentilezza dalla zia Norris e non poteva dire di esserle affezionata. «Mi spiacerà molto andar via», disse con la voce che le tremava. «Sì, lo credo. Questo è naturale. Immagino che da quando sei arrivata in questa casa avrai avuto poco o niente che ti infastidisse». «Spero di non essere ingrata, zia», disse Fanny con semplicità. «No, mia cara, lo spero anch'io. Ti ho sempre ritenuto una bravissima bambina. E non tornerò mai più a vivere qui». «Mai, mia cara, ma ti troverai in un'abitazione assai confortevole. Non può fare questa gran differenza per te trovarti nell'una o nell'altra casa». Fanny uscì dalla stanza con il cuore affranto. Non riusciva a sentire che la differenza fosse così piccola, non riusciva a pensare che a vivere con la zia potesse darle una gratificazione anche solo minima. appena si trovò con Edmund, lo mise a parte della sua angoscia. Ma Mrs. Norris non aveva la minima intenzione di prenderla con sé. Non le era mai venuto in mente, se non come una cosa da evitare a ogni costo. Perché nessuno potesse aspettarselo, aveva scelto la più piccola abitazione che comunque apparisse decorosa fra tutti gli edifici presenti nella parrocchia di Mansfield. La casa bianca aveva spazio sufficiente solo per accogliere lei e le sue domestiche, più una stanzetta per un'amica, un locale che aveva voluto a tutti i costi. Di stanze per gli ospiti alla canonica non c'era mai stato bisogno, ma adesso una camera dove alloggiare un'amica era considerata un'assoluta necessità. «Fanny a vivere con me?» L'ultima cosa al mondo a cui posso aver pensato o che possa immaginare chiunque conosce me e lei. Santo cielo, cosa potrei mai fare con Fanny? Io, una povera vedova indifesa, desolata, in difficoltà su tutto, con lo spirito a pezzi, che cosa potrei fare con una ragazza in quella fase della sua vita? Una quindicenne, proprio l'età in cui più si ha bisogno di attenzioni e aiuto, l'età che mette alla prova gli spiriti più brillanti. È impossibile che Sir Thomas si aspetti sul serio una cosa del genere.
2: Per la verità non lo so. Immagino che abbia pensato che fosse la soluzione migliore.
1: Ma non posso credere che abbia detto che desiderava che prendessi Fanny con me. Sono sicura che nel suo cuore non poteva esserci un simile desiderio.
2: No, ha detto solo che lo riteneva molto probabile e anch'io lo pensavo. Abbiamo pensato tutti e due che per te sarebbe stato un conforto.
1: Ma cara sorella, se consideri la mia penosa situazione, come potrebbe essere un conforto per me? Eccomi qui, povera vedova desolata, privata del migliore dei mariti, la salute rovinata a occuparmene e curarlo, lo spirito ancor più rovinato, tutta la mia serenità in questo mondo distrutta, a malapena in grado di mantenermi nel rango di gentildonna e restare capace di vivere in modo da non disonorare la memoria del caro estinto. Quale conforto potrebbe offrirmi farmi carico del peso di Fanny? Anche ammesso che possa desiderarlo per il mio bene, non farei mai una cosa così ingiusta per quella povera ragazza. È in buone mani e sa di trovarsi bene. Io debbo tirare avanti come posso, lottando in mezzo alle mie pene e alle mie difficoltà.
2: Dunque non ti rincrescerà vivere tutta sola?
1: Mia cara, la gran parte dei miei giorni futuri trascorrerà nell'isolamento più totale. Se solo riuscirò a sbarcare il lunario, non chiederò altro.
3: Presto Fanny venne a sapere quanto vani fossero stati i suoi timori di un allontanamento. E la sua spontanea felicità al momento di quella scoperta portò una certa consolazione a Edmund. Mrs. Norris prese possesso della Casa Bianca, i Grant arrivarono alla canonica e una volta passati questi eventi, tutto a Mansfield continuò per qualche tempo come al solito. Mostrando un carattere cordiale e socievole, i Grant suscitarono in generale una grande soddisfazione tra le loro nuove conoscenze. Di difetti ne avevano e Mrs. Norris fu svelta a individuarli. Il reverendo era molto amante della buona tavola e non lasciava passare giorno senza un pasto abbondante. E Mrs. Grant, anziché trovare il modo di soddisfare quella sua tendenza con poca spesa, pagava alla cuoca un salario alto quanto quelli in uso a Mansfield Park e ben di rado la si vedeva occuparsi delle faccende domestiche. Mrs. Norris non riusciva a parlare senza risentimento di quel modo di fare o delle quantità di burro e di uova che venivano abitualmente consumate in quella casa.
2: Nessuno più di lei, diceva, amava l'abbondanza e l'ospitalità. Nessuno più di lei detestava la grettezza. La canonica, a quanto ne sapeva, non era mai stata priva di comodità, non aveva mai mostrato niente dispiacevole ai suoi tempi. Ma quello era un modo di andare avanti che non riusciva proprio a capire. Una gran dama in una canonica di campagna. Ah, era del tutto fuori luogo. Per Mrs. Grant la sua dispensa doveva essere più che sufficiente. Dalle informazioni che aveva raccolto, era arrivata alla conclusione che Mrs. Grant non aveva mai posseduto più di 5.000 sterline. Lady Bertram ascoltava senza troppo interesse questo giva mai posseduto più di 5.000 sterline. Lady Bertram ascoltava senza troppo interesse questo genere di sproloqui.

insistenza, anche se non con pari approfondimento, con cui Mrs. Norris discuteva di quell'altro punto. Non era passato un anno da quando quelle opinioni avevano cominciato a essere esposte che nella vita della famiglia si verificò un altro evento, di tale importanza che riuscì a occupare un notevole posto nei pensieri e nelle conversazioni delle signore. Sir Thomas ritenne utile recarsi di persona ad Antigua per sistemare meglio i propri affari e portò con sé il figlio maggiore nella speranza di troncare alcune delle brutte relazioni che intratteneva in patria. Lasciarono l'Inghilterra con la prospettiva di rimanere via per quasi un anno. La necessità di quella iniziativa dal punto di vista finanziario e la speranza che si rivelasse utile per il figlio indussero Sir Thomas ad accettare il peso di un distacco dalla famiglia e a lasciare le figlie sotto la guida di altri proprio in quel momento, il più interessante della loro vita. Non poteva pensare che Lady Bertram fosse in grado di prendere il suo posto con loro e neppure di svolgere a dovere i compiti che sarebbero comunque toccati a lei. Ma la diligente sollecitudine di Mrs. Norris ed il buonsenso di Edmund gli davano una fiducia sufficiente a consentirgli di partire senza timori per la loro condotta. Tom Bertram, ultimamente, aveva trascorso così poco tempo in casa che la sua assenza di adesso aveva ben scarso peso. E Lady Bertram, ben presto, ebbe modo di scoprire, con una certa sorpresa, quanto bene si trovavano loro anche senza il padre del ragazzo. Quanto bene Edmund riusciva a fare le sue veci nell'affettare la carne, parlare con il fattore, scrivere all'avvocato, organizzare la servitù, risparmiandole, non meno del marito, ogni possibile fatica o fastidio in tutte le cose, tranne che nello scrivere le sue lettere personali. Dopo una navigazione tranquilla, giunsero le prime notizie dell'arrivo senza difficoltà dei viaggiatori ad Antigua. Ma non prima che Mrs. Norris si fosse abbandonata a terribili ansie e che cercava di trasmettere anche a Edmund ogni volta che riusciva a trovarsi sola con lui. E poiché aveva la certezza che sarebbe stata la prima a ricevere notizia di una fatale catastrofe, aveva già studiato il modo di comunicarla agli altri. Quando ecco che le assicurazioni di Sir Thomas, che erano entrambi vivi e vegeti, la obbligarono a mettere da parte, per il momento, la sua agitazione e i suoi premurosi discorsi preparatori. L'inverno arrivò e passò senza che le fosse necessario tornare a ricorrervi. I resoconti continuarono a giungere perfettamente positivi e Mrs. Norris, organizzando divertimenti per le nipoti, assistendole nella toiletta, esibendo i loro pregi e guardandosi in giro alla ricerca dei loro futuri mariti, aveva talmente tante cose da fare. In aggiunta a tutte le sue mansioni domestiche, a qualche interferenza in quelle della sorella e ai comportamenti scialacquatori di Mrs. Grant da tenere d'occhio, che le rimaneva pochissimo tempo da dedicare alle angosce per gli assenti. Fanny non partecipava alle feste della stagione, ma le piaceva rendersi utile come compagna della zia quando quelle feste portavano via il resto della famiglia. E poiché Miss Lee aveva lasciato Mansfield, lei diventava naturalmente tutto ciò che occorreva a Lady Bertram durante la serata di un ballo o di un ricevimento. Le parlava, l'ascoltava, leggeva per lei. E la tranquillità di sere come quelle,
il suo sentirsi in quei tête-à-tête perfettamente al riparo da qualsiasi forma di sgarbo costituivano un'indicibile soddisfazione per una mente che di rado

conosceva pause nei suoi allarmi o imbarazzi. Quanto agli svaghi dei cugini, adorava ascoltarne i racconti, soprattutto dei balli, e sentire con chi aveva danzato Edmund. Ma aveva una considerazione troppo scarsa della propria condizione per immaginare che potesse essere ammessa anche lei a esperienze del genere, e ascoltava quindi senza essere mai neppure sfiorata dal pensiero che potessero in qualche modo riguardarla. Nel complesso, fu per lei un inverno positivo. Benché infatti la stagione non portasse William in Inghilterra, la speranza incrollabile in un suo arrivo era per lei una gran consolazione. Il ritorno degli impegni invernali, tuttavia, non fu per Mrs. Norris privo di effetti, e nel corso del loro procedere la sua mente si trovò così piacevolmente impegnata a sovrintendere ai successi della nipote maggiore da raggiungere una tollerabile pace dei nervi. Se la sorte vorrà che il povero Sir Thomas non faccia mai ritorno, sarebbe particolarmente consolante vedere ben maritata la loro cara Maria. Era un pensiero che le tornava assai spesso, e sempre quando erano in compagnia di uomini facoltosi, e in particolare occasione della presentazione di un giovanotto che di recente aveva ereditato una delle proprietà più vaste e più belle della zona. Fin dal primo momento, Mr. Rushworth rimase colpito dalla bellezza di Miss Bertram ed, essendo incline al matrimonio, ben presto si ritenne innamorato. L'incontro fu assai soddisfacente per entrambe le parti. Miss Crawford trovò una sorella priva di pregiudizi e di rusticità, un cognato che appariva un vero gentiluomo e una casa spaziosa e bene arredata. E Mrs. Grant ricevette quelli che sperava di amare più che mai, un giovanotto e una donna dall'aspetto molto piacevole. Mary Crawford era molto graziosa. Harry, pur non essendo bello, aveva stile e contegno. I modi di entrambi erano vivaci e amabili, e Mrs. Grant diede loro immediato credito per tutto il resto. Era deliziata da entrambi, ma Mary le era più cara, e non avendo mai avuto la possibilità di gloriarsi della propria bellezza, godé fino in fondo dell'occasione di sentirsi fiera di quella della sorella. Non aveva aspettato che arrivasse per guardarsi in giro alla ricerca di un legame adeguato. Aveva puntato lo sguardo su Tom Bertram. Il primogenito di un baronetto non era troppo per una ragazza con una dote di 20.000 sterline, e tutta l'eleganza e le qualità che Mrs. Grant ne era certa avrebbe riscontrato in lei. Ed essendo una donna impetuosa e aperta, erano passate meno di 3 ore da quando Mary era entrata in casa sua che la mise a parte di quanto aveva progettato. Miss Crawford fu molto contenta di trovare così vicina a loro una famiglia di tale livello e non era affatto dispiaciuta né delle attenzioni prodigatele dalla sorella né dalla persona su cui era caduta la sua scelta. Sposarsi era un suo obiettivo, purché si fosse trattato di un buon matrimonio, e avendo già visto Mr. Bertram in città, sapeva che su di lui come persona non si sarebbero potute fare obiezioni, non più che sulla sua posizione sociale. Mentre trattava l'argomento come uno scherzo, quindi, non trascurava di pensarci seriamente. L'idea fu ben presto presentata anche a Henry. «E adesso», aggiunse Mrs. Grant, «avrei pensato una cosa per completare il quadro. Mi piacerebbe tanto sistemarvi entrambi in questo paese, e quindi, Henry, tu sposerai la Miss Bertram minore, una ragazza gentile, bella, spiritosa, colta, che ti farà felice». Henry le dedicò un inchino e la ringraziò. «Cara sorella», disse Mary, «se tu riuscissi a convincerlo a fare una cosa del genere, sarebbe per me una nuova fonte di gioia trovarmi come alleata una persona così sagace. E rimpiangerei soltanto che tu non abbia una mezza dozzina di figlie da sistemare.
Se vuoi convincere Henry a sposarsi, dovresti procurarti l'indirizzo di una francese. Tutto ciò che le abilità delle inglesi sono in grado di mettere in campo è già stato sperimentato. Ho tre care amiche che una dopo l'altra hanno spasimato per lui e la pena che si sono date loro, le loro madri, donne molto intelligenti, la mia cara zia e io stessa per spingerlo al matrimonio con ragionamenti, allettamenti o raggiri. È da non credersi. Come pretendente è il peggiore che si possa immaginare. Se le tue Miss Bertram non vogliono trovarsi con il cuore infranto, faranno bene a tenersi alla larga da Henry. Mio caro fratello, non posso credere a una cosa del genere. No, so bene che sei troppo buona. Sarai più benevola di Mary. Metterai in conto i dubbi della gioventù e dell'inesperienza. Io sono cauto per natura e non mi va di mettere in gioco affrettatamente la mia serenità. Nessuno può avere un'idea più elevata di me dello stato matrimoniale. Considero la benedizione di una moglie esattamente come la definisce il poeta in quel verso pieno di discrezione: ultimo dono e migliore del cielo. Ecco, Mrs. Grant, fai caso a come si sofferma su una sola parola e dà un'occhiata a quel suo sorriso. Ti assicuro che è un uomo assolutamente detestabile. Le lezioni dell'ammiraglio lo hanno rovinato del tutto. Io do scarsissimo peso, disse Mrs. Grant, a tutto ciò che i giovani possono affermare sull'argomento del matrimonio. Se dichiarano una scarsa inclinazione a esso, ne deduco soltanto che non hanno ancora incontrato la persona giusta. Ridendo, il dottor Grant si complimentò con Miss Crawford perché non provava anche lei quella scarsa inclinazione. «Oh sì, non me ne vergogno affatto. Vorrei che tutti si sposassero, potendolo fare come si deve. Non mi piace vedere quelli che si buttano via, ma ognuno dovrebbe sposarsi appena può farlo nel modo più vantaggioso».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Nicola Francesco Haym, sonata numero 4 in La minore per traversiere da 6 sonate da camera. Largo, allegro, largo, allegro. Cappella musicale Rico Stewart, Chiara Strabioli traversiere, Rebecca Ferri violoncello, Marco Vitale clavicembalo.